Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte. Sulla strada in salita.

col volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera

0: qua.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Best Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, ben ritrovati con il consueto appuntamento del sabato mattina alle 9 con Press Corner, la rassegna stampa settimanale a cura della redazione di Radio Città Aperta. Qui parla Riccardo Menicacci e direi che possiamo iniziare immediatamente con la lettura degli articoli più interessanti di questa settimana. Partiamo subito con un articolo del Corriere della Sera a firma di Valentina Santarpia. Rutte a Fox News, 500 aerei USA da basi italiane, la difesa, dall'Italia solo voli tecnici e logistici. Ancora USA e Italia al centro di dibattito e dichiarazioni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha citato il nostro paese a Fox News nel parlare della delusione di Trump per il mancato supporto degli alleati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran. Prendiamo ad esempio l'Italia, ha detto Rutte, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione. Si tratta di un numero enorme e se consideriamo l'intera Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000. Un funzionario della NATO ha poi riferito che il segretario ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi e sorvoli. Secondo Angelo Bonelli di AWS, le sue parole sembrano sbugiardare Meloni e far pensare che il suo sostegno a Trump non è mai venuto meno e che gli scambi di accuse tra lei e il presidente degli Stati Uniti siano stati una sceneggiata per coprire il sostegno militare. Accuse che hanno spinto il Ministero della Difesa a diramare una nota di precisazione per chiarire che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti. Spiega il Dicastero che, come già chiarito dallo stesso ministro della difesa Crosetto, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche e nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Per questo, sottolinea la nota, sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Un messaggio che infatti induce l'opposizione ad attaccare. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, dice il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Le parole di Rutte ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto. Quello di Trump è solo un richiamo all'ordine per un governo che ha sempre detto sì. E meno male che Meloni ha dichiarato non condanno né condiviso. Se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5.000. Provoca Conte sui social, chiedendo che Meloni venga a fornire necessari chiarimenti. Aggiunge Nicola Fratoianni che o hanno mentito al Parlamento o Rutte ha preso un colpo di calore. Si tratta di una vicenda gravissima, qualunque sia la versione veritiera. Chiosa infine l'ex ministro del lavoro Andrea Orlando. Secondo Rutte l'Italia ha collaborato mettendo a disposizione le basi con Trump nella guerra all'Iran. O Meloni ha mentito o l'ha fatto Rutte. Ma la nota della difesa respinge ogni accusa. Sarebbe bastato un approfondimento alla fonte per poter avere la reale rappresentazione di ciò che è avvenuto. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Possiamo fermarci qui nella lettura di questo articolo e ci limitiamo come redazione a evidenziare qualche elemento che si può trarre da questa vicenda che ha alimentato il dibattito pubblico nelle ultime settimane, ovvero che questo scontro politico fra governo e opposizioni è in verità avvolto da un velo gigantesco di ipocrisia, perché ha ragione Crosetto a dire che l'Italia si è limitata a rispettare gli accordi vigenti, ma si dimentica di dire che proprio quegli accordi hanno fondato e fondano tuttora la complicità strutturale del nostro paese con l'aggressione statunitense all'Iran. E le opposizioni, dal canto loro, si dimenticano di dire che quando sono state al governo hanno fatto rispettare esattamente gli stessi accordi. E così, nel marasma del dibattito, nel marasma delle accuse incrociate, si perde l'unico elemento importante, ovvero che gli accordi militari con gli Stati Uniti che fanno del nostro paese un parcheggio vengono dimenticati dal dibattito. Passiamo quindi al prossimo articolo e andiamo su una questione scottante, sia in senso metaforico sia in senso concreto, rispetto alla situazione che stanno vivendo le capitali europee e in generale tutto il continente per questa crisi climatica. E la chiamano estate, un articolo dell'Internazionale firmato dalla redazione. L'ondata di caldo eccezionale che si è abbattuta sull'Europa ha provocato centinaia di vittime e situazioni di emergenza in molti paesi, rivelando quanto siamo impreparati al cambiamento climatico. L'ondata di caldo che ha colpito Parigi ci ha offerto immagini insolite, come le sponde del canale Saint-Martin, affollate da persone disposte a tuffarsi nelle acque torbide, in cui di solito è vietata la balneazione, o i parchi eccezionalmente aperti di notte e affollati di parigini insonni. Il caldo estremo, paragonabile a quello vissuto in Francia nel 2003, ha paralizzato gran parte del paese. Le scuole sono state chiuse, gli esami sono stati cancellati e gli orari di lavoro modificati. Un treno su 10 è stato soppresso a causa di avarie. I luoghi più visitati, dalla Torre Eiffel al Museo del Louvre, hanno modificato l'orario di apertura. Il governo di Parigi, sommerso dalle critiche per non aver saputo approntare misure più efficaci, ha ammesso che il paese non è attrezzato per queste temperature. Bisogna superare l'idea che l'aria condizionata ovunque sia la risposta giusta. Installare condizionatori in tutti gli ambienti non è una soluzione ottimale, ha dichiarato la ministra della Sanità, Stéphane Rist, quando le è stato chiesto di commentare l'impreparazione negli ospedali. Passiamo a un altro paese europeo citato dall'articolo, ovvero la Germania, dove è stata registrata la temperatura notturna più alta di sempre. Il caldo è stato asfissiante sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle case. La maggior parte degli edifici tedeschi non ha aria condizionata né persiane. Sono stati cancellati eventi e attività culturali, come la Fiera del Libro di Berlino. Molte scuole hanno deciso di ridurre le ore di lezione. Alcuni tratti dell'autostrada sono stati chiusi nel timore che l'asfalto cedesse. A Berlino ci sono moltissimi edifici che hanno più di 100 anni, sprovvisti di persiane, spiega Zeno, che vive con la moglie e due figli piccoli nel quartiere di Kreuzberg. Quando la luce colpisce una finestra, si produce un autentico effetto serra. Se andiamo più a nord, la situazione non sembra cambiare. Nel Regno Unito, dove è stata raggiunta la temperatura più alta nella storia per il mese di giugno, il caldo ha provocato il caos. Su gran parte della rete ferroviaria la segnaletica e le infrastrutture non sono adatte alle temperature estreme. Molti treni sono stati cancellati e altri hanno subito ritardi perché la loro velocità è stata limitata. La maggioranza delle scuole è rimasta chiusa e solo pochi istituti hanno un sistema di climatizzazione o raffrescamento. Il 90% degli ospedali britannici non è attrezzato per gestire condizioni di caldo estremo. Molti hanno chiesto ai cittadini di rivolgersi ai servizi di emergenza solo in caso di effettiva necessità. Chi è costretto a recarsi in ospedale è invitato a non portare con sé accompagnatori, perché ogni persona in più contribuisce a far salire la temperatura degli edifici. Sui treni della metropolitana e sugli autobus di Londra il caldo è stato insopportabile, anche perché solo il 20% dei vagoni ha l'aria condizionata. Passiamo ora al Belgio, dove la situazione sembra identica. L'ondata di calore ha polverizzato tutti i record anche in Belgio, alimentando la rabbia contro il governo. Il quotidiano Le Soir ha scritto che il messaggio principale rivolto alla popolazione sembra essere arrangiatevi. Gli allarmi e i codici arancioni e rossi si susseguono, ma il primo ministro continua a essere del tutto invisibile, mentre il ministro presidente delle Fiandre osserva la situazione con indifferenza. E il governo Vallone è sparito dai radar, per non parlare del ministro della difesa, diventato il paladino dell'irresponsabilità. L'indignazione contro Franken, ministro della difesa, è esplosa dopo che aveva deriso gli allarmi sulle temperature estreme all'inizio dell'ondata di calore. Dopo 2 giorni di caldo siamo tutti in punto di morte, ma da dove cacciano fuori queste robe giornalisti? Godetevi il bel tempo e pensate a vivere, aveva scritto il nazionalista fiammingo, promettendo foto dalla sua piscina con una birra stella bella fresca e il barbecue. Queste parole gli si sono ritorte contro, non solo per i gravi effetti del caldo, ma anche perché un attivista ha invitato i belgi a passare un fine settimana a casa di Franken, pubblicando l'indirizzo del ministro. Una soluzione che sembra adeguata alle parole del ministro della difesa belga, che evidentemente, per quanto riguarda le spese militari, si dichiara pronto e supino, ma quando si tratta della crisi climatica è pronto a sminuire la situazione. Un articolo che quindi ci delinea una situazione molto grave, non soltanto nel nostro paese, ma in tutta Europa, con un continente intero che è alle prese con l'estate più calda degli ultimi decenni, ma che potrebbe essere allo stesso tempo l'estate più fresca dei prossimi. E emerge un quadro in cui le infrastrutture e i servizi pubblici non sono in nessun modo preparati ad affrontare questa ondata di calore, sempre più vittime in tutte le capitali europee, sempre più servizi bloccati in tutte le capitali europee, per uno scenario che sembra veramente inquietante. Passiamo al prossimo articolo del Fatto Quotidiano e ci muoviamo in Sud America e nei Caraibi, precisamente a Cuba. Cuba approva il pacchetto da 176 riforme, ma ora va allentato l'embargo. L'UE invece vota nuove sanzioni, di Sara Romanò. Nel pieno della crisi umanitaria ed energetica e delle proteste nelle notti senza elettricità per l'impossibilità di dormire per il caldo, a Cuba prosegue il percorso di riforme economiche e sociali. Negli ultimi anni i cambiamenti sono stati numerosi, ma le misure più recenti si distinguono sia per l'apertura agli investimenti stranieri in settori strategici, sia per la profondità delle liberalizzazioni in ambiti sociali. Tra le novità più significative figurano l'abolizione della scala salariale nazionale, che conteneva le differenze retributive tra i lavoratori, e il superamento della tessera annonaria, che garantiva a ogni residente l'accesso a un paniere di beni essenziali. In 3 giorni il pacchetto di 176 riforme è stato prima approvato dal Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e poi dall'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, non senza resistenze. Per difenderlo, il presidente di Cuba, Díaz-Canel, ha affermato che questi cambiamenti sono necessari per proseguire la costruzione del socialismo in un paese che subisce l'embargo più lungo, criminale, perverso e ingiusto della storia, e che rappresentano in larga misura l'attuazione di misure maturate nel dibattito pubblico e già delineate nel processo di aggiornamento del modello economico avviato dal congresso del partito nel 2011. Come sa chi segue da vicino le vicende cubane, il dibattito sulle riforme è acceso da anni. L'andamento discontinuo delle trasformazioni economiche dagli anni 90 riflette non solo le difficoltà e le opportunità attraversate dal paese, ma anche la necessità di costruire consenso all'interno del partito e della società. Non sono mancati casi in cui proposte di mercato più radicali, compresa la graduale eliminazione della tessera annonaria, abbiano incontrato forti resistenze emerse durante le consultazioni popolari. La centralità della costruzione del consenso nei processi decisionali cubani è stata riconosciuta indirettamente anche dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio, tra i principali promotori dell'inasprimento dell'embargo. Durante l'audizione della Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti, rispondendo a una domanda della deputata repubblicana anticastrista sul futuro di Cuba, Rubio ha osservato che gli Stati Uniti non individuano oggi interlocutori in grado di guidare una transizione economica e politica sull'isola. Anche se alcuni settori condividono la necessità di cambiamenti di sistema, ha aggiunto, non dispongono del potere necessario per realizzarci, perché gran parte di ciò richiede la costruzione di un consenso interno. Le nuove aperture di mercato difficilmente si tradurranno in opportunità di investimento se gli Stati Uniti non allenteranno l'embargo o se i paesi terzi, in primis quelli europei e il Canada, non adotteranno strumenti efficaci per proteggere le proprie imprese dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni americane. Eppure, non senza una certa ironia, lo stesso giorno in cui l'Assemblea Nazionale Cubana approvava il pacchetto di riforme, il Parlamento Europeo adottava una risoluzione che chiede nuove sanzioni contro i vertici politici e minaccia la sospensione degli accordi di cooperazione. Il testo colpisce perché attribuisce l'attuale crisi umanitaria di Cuba al governo e al sistema cubano, senza menzionare l'impatto dell'inasprimento dell'embargo statunitense e del recente blocco alle forniture energetiche. La risoluzione europea finisce così per ricalcare i messaggi più propagandistici del mondo neoconservatore e di Marco Rubio, ignorando sia le ripetute condanne dell'ONU, sia gli appelli dell'Alto Commissario per i diritti umani, Volker Turk, che ha chiesto la revoca delle sanzioni per il loro impatto sulla popolazione. Un articolo che mette in luce una serie di considerazioni molto interessanti. a partire dalla straordinaria capacità di resistenza e resilienza del popolo cubano e del suo governo, che non si stanno piegando davanti a un embargo mai così lungo e mai così intenso, ed anzi guardano avanti, guardano con prospettiva e pensano al loro futuro, senza rinunciare però alla propria sovranità e indipendenza. Abbiamo invece dall'altra l'Unione Europea, che si autoproclama il giardino del mondo, difensore dei diritti umani, della pace e della libertà, ma che quando un popolo muore di fame vara sanzioni invece di aiutarlo. Passiamo quindi al prossimo articolo e torniamo in Iran per il funerale di Ali Khamenei. Per l'Iran il funerale di Ali Khamenei è una dimostrazione di forza, articolo del Post. Venerdì la bara avvolta nella bandiera iraniana con la salma di Khamenei è stata portata a spalla da funzionari del regime nella grande moschea di Teheran, che alle 6 del mattino di sabato aprirà le porte a milioni di visitatori. Khamenei era la guida suprema dell'Iran, ossia la più alta autorità politica e religiosa del paese. È stato ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno della guerra, il 28 febbraio. Per organizzare il funerale, il regime ha aspettato oltre 4 mesi, occupati in parte dalla guerra, in cui l'Iran è stato bombardato da Stati Uniti e Israele. Adesso invece ha messo in piedi una cerimonia enorme, durerà 6 giorni e sarà il più grande funerale in Iran da quello del generale Qassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti nel 2020, e paragonabile forse solo a quello di Ruhollah Khomeini, la precedente guida suprema e leader della rivoluzione. Questi funerali sono un'occasione importante per il regime, servono a mostrare forza e coesione all'esterno mentre cerca di mantenere la propria leva nei negoziati con gli Stati Uniti per la fine della guerra, a consolidare il consenso alla Repubblica Islamica, presentando Khamenei come martire e simbolo della resistenza ai nemici dell'Iran, a segnare il passaggio definitivo a una nuova leadership di Mojtaba, indebolita dal fatto che da quando è in carica non si è mai fatto vedere né sentire, probabilmente per via delle ferite riportate nello stesso bombardamento in cui è stato ucciso il padre. I funerali sono anche uno sforzo logistico gigantesco. In 6 giorni coinvolgeranno 5 città e 2 paesi. Dopo Teheran, la salma verrà portata a Qom, poi a Najaf e a Karbala, in Iraq, dove esiste una grande comunità sciita. Tornerà infine in Iran per essere sepolta a Mashhad, la città natale di Khamenei. Il passaggio da un paese straniero serve all'Iran per proiettarsi come una forza sciita internazionale, capace di mantenere la propria influenza regionale nonostante i tentativi di ingerenza esterni. Il regime ha detto di aspettarsi fino a 15 milioni di visitatori. Sono cifre probabilmente gonfiate dalla propaganda, ma è pur vero che Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori. Tuttavia, durante i suoi quasi 40 anni di governo, le difficoltà economiche, le esecuzioni, le incarcerazioni arbitrarie e la tortura dei dissidenti hanno generato un divario enorme tra una parte della società iraniana, specialmente quella più giovane, e la sua leadership. Il suo regime ha represso brutalmente almeno 3 grossi movimenti di protesta e a febbraio, quando venne ucciso, molti iraniani scesero in strada a festeggiare. I preparativi per i funerali vanno avanti da giorni, sono state predisposte migliaia di ambulanze e decine di elicotteri e gli ospedali sono pronti ad accogliere eventuali feriti per la calca. Scuole, palestre e moschee sono state allestite per ospitare i visitatori e le autorità hanno invitato chi abita nella città dove passerà la salma a ospitare chi arriva da fuori. Ci sono anche preoccupazioni legate alla sicurezza. Negli scorsi giorni l'Iran ha minacciato gli Stati Uniti e Israele, dicendo loro che se attaccheranno il paese durante i funerali subiranno dure ritorsioni. Il regime iraniano è fatto a strati, ci si aspetta che partecipi la componente che rappresenta il suo volto pubblico e che in questi mesi ha dialogato con l'esterno, che però è anche la meno influente. Ci saranno il presidente Pezeshkian, il ministro degli affari esteri Araghchi e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Per quanto riguarda lo strato più profondo, quello che davvero prende le decisioni, ci sono dubbi maggiori. Sembra improbabile che si presenterà Mojtaba Khamenei, anche se farlo darebbe un grande segnale di forza, sarebbe la prima volta dalla sua nomina e da allora è stato messo in dubbio persino che sia in grado di governare. Un articolo che sicuramente c'entra l'importanza che stanno assumendo i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei per l'Iran e per il Medio Oriente tutto, ma che come al solito cade nelle rituali semplificazioni di chi non riesce a capire il mondo fuori dal suo giardino. Andiamo quindi avanti. Passiamo all'ultimo articolo di questa rassegna stampa e siamo su Contropiano. Bomba ucraina a Monte Carlo, ma non è terrorismo, di Dante Barontini. In un lussuoso condominio del paradiso fiscale più famoso d'Europa, Monte Carlo, esplode una bomba farcita di chiodi e bulloni per massimizzare l'effetto sugli umani nelle vicinanze. Gli unici presenti in quel momento sono l'oligarca ex ucraino Vadim Ermolayev, sua moglie e uno dei figli, tutti feriti in modo gravissimo. La donna ha perso entrambe le gambe. Ermolayev è uno degli oligarchi che si è arricchito con le privatizzazioni successive allo smantellamento dell'Unione Sovietica, operando nel suo paese, l'Ucraina. I suoi affari sono come sempre in parte legali, in parte molto opachi per non dire peggio, ma è multimilionario con un passaporto cipriota e quindi Monte Carlo può benissimo essere la sua residenza. Un affarista col portafoglio al posto del cuore, come tutti quelli del suo stampo, che non faceva distinzioni nazionalistiche per far girare il suo business. In Ucraina, di Dnipro, era partita la sua avventura, ma se c'era qualcosa da guadagnare in Crimea o in Russia, non ci pensava un attimo. Proprio per questa ecumenicità era entrato nella lista nera dei sanzionati dalla giunta di Kiev, fin troppo chiaro, insomma, che si sia trattato di un attentato politico, addirittura il primo nel paradiso dei milionari. Il lessico giornalistico e giudiziario occidentali ha da decenni coniato un termine fin troppo abusato per questo tipo di azioni, ovvero terrorismo. E invece cosa si fa uscire di bocca il procuratore generale di Monaco? Ha escluso la pista terroristica, mostrandosi più propenso a battere quella del regolamento di conti malavitoso. Come un solo uomo, tutte le redazioni dei media mainstream si allineano senza fiatare. Non è terrorismo. Tra le righe, certo, molti notano la fortissima somiglianza con gli attentati compiuti a Mosca dallo SBU, il servizio segreto ucraino diretto da Budanov, contro diversi generali russi, ma si mordono la lingua prima di avanzare l'ipotesi più lineare. Era considerato un traditore da Kiev, quindi sembra logico che da lì venga il killer, ripreso dalle telecamere mentre piazza la bomba e poi fugge attraversando la frontiera con la Francia. In questo modo arriva la conferma a quanto abbiamo sempre sostenuto, demolendo il termine terrorismo come un'operazione di propaganda di guerra. Serve infatti solo a definire e mostrificare il nemico e non indica nulla di oggettivo e valido per tutti. Se un certo atto lo mette in pratica uno dei nostri, è un gesto necessario e legale, e se l'identico atto viene da un nemico, allora è sicuramente terrorismo. Non c'è da sforzarsi troppo per immaginare quali sarebbero stati i titoli di giornale e TV nel caso si fosse trattato di una bomba contro un oligarca russo entrato in contrasto con Putin. Qui, invece, il massimo aplomb non è terrorismo. Tranquilli e dimenticate presto. Il verdume etico dell'Occidente in crisi partorisce mostri, ma non riesce più a nasconderli. Abbiamo due stati terroristi alle porte di casa, Israele e l'Ucraina, che si muovono senza rispettare né regole, né confini, né alleati. Due stati nutriti fisicamente da tutti i membri dell'Alleanza Atlantica e che dunque sarebbe facilissimo ricondurre a comportamenti più rispettosi. Basterebbe ridurre rifornimenti e finanziamenti. Non si fa, perché ai nostri governi va bene così. Fanno il lavoro sporco per noi, ha già confessato Friedrich Merz, momentaneamente cancelliere tedesco, e pazienza perciò, se ogni tanto quel po' di sporco ce lo lasciano in giro. Bene, possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa settimanale. Ci siamo concentrati particolarmente sugli avvenimenti esteri che sono stati molto caldi durante questi giorni. Vi diamo appuntamento per la settimana prossima, sabato mattina, sempre alle 9, con la nuova puntata di Press Corner. E da Riccardo Menicacci e Radio Città Aperta è tutto.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Party Times!
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di RadioCittàAperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta!
1: No,
2: no. Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che apre il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. Spero stiate tutti bene, fa caldo di nuovo, vabbè, qualcuno dice è il tempo suo non si sa mai di chi. Allora, prima di cominciare il nostro viaggio mattutino, vi ricordo di donare, perché noi siamo una radio che va avanti con il nostro contributo di noi speaker, conduttori, DJ, chiamateci come vi pare, e di voi resistenti in ascolto, o anche che in questo momento lo state ascoltando, ma che comunque apprezzate quello che facciamo e quello che rappresentiamo da decenni. Quindi io vi invito ad andare sulla nostra pagina e a donare tramite carta di credito o PayPal cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Una piccola occhiata al palinsesto di oggi: dopo di me ci sarà la replica dalle 12 alle 14 di Chameleon con Domenico Mizzucarrara, poi dalle 14 alle 16 i ragazzi di Groovy Times, dalle 16 alle 18 Sgritta e Stefanizzi con Driving Saturday, e poi dalle 18 alle 20 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Ma allora cominciamo. Se avete letto le anticipazioni, ma tanto io lo so che voi non le leggete, però io lo dico sempre questa cosa: se avete letto le anticipazioni, cominciamo questa prima parte. Oggi tra l'altro è il 4 luglio, ma mi è venuto per caso il fatto di fare una parte di musica americana. Assolutamente è stato un caso, me ne sono accorto dopo, ma immaginate di essere su una highway negli States, su una bella macchina scoperta, tra il 1975 e il 1985. Accendete la radio FM, cominciate a cercare stazioni e più o meno la musica che ascoltereste se foste in quel periodo è questa qua.

E siamo partiti per il nostro viaggio sulla highway americana, e quale viaggio migliore può cominciare con i Journey e la loro Separate Waves, la pazzesca voce di Steve Perry. Stiamo trasmettendo queste musiche, diciamo evidentemente rock, ma quel rock senza strappi, abbastanza vicino a volte al pop e al mainstream, da alcuni definito Adult Oriented Rock. Allora, queste band sono tutte, quasi tutte, caratterizzate da una voce molto importante, molto bella, molto adatta al tipo di musica e al periodo. Abbiamo sentito Steve Perry dei Journey, e adesso andiamo a sentire un altro grande, Lou Gramm e i Foreigner Urgent.

Ed erano i Foreigner con Urgent. Andiamo avanti. A metà degli anni 70 un polistrumentista, un certo Tom Scholz, decise di fare un disco suonandolo tutto lui, ma siccome era completamente negato nel cantare e voleva che ci fosse un cantante, cercò in giro e trovò un certo Brad Delp, e meno male che lo trovò. Loro erano i Boston e questa è Peace of Mind.

Ed erano i Boston con Peace of Mind. Continuiamo il nostro viaggio. Intanto 340-197-4468 il nostro numero per i consueti, se volete, saluti. Ma proseguiamo, c'erano anche loro, anzi tra l'altro ci sono tuttora, Styx, Renegade.

Ed era Renegade degli Styx. Andiamo avanti, batterista e una delle voci dei mitici Eagles. Sto parlando di Don Henley e questa sua biancheria sporca, Dirty Laundry.

John Henley con Dirty Laundry. Stiamo sempre facendo un po' avanti e indietro nel tempo, è come se stessimo girando a caso la manopola di una radio FM americana fra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80. Torniamo alla metà degli anni 70 e loro, per mio modesto avviso, avevano cominciato bene, poi diciamo si sono un po' impoppiti tra virgolette negli ultimi tempi. Stiamo parlando degli Aerosmith e questa è Sweet Emotion.

Ed erano gli Aerosmith con Sweet Emotion. Andiamo avanti. Band che ruota tuttora attorno ai due soli rimasti padri fondatori, e sto parlando di Steve Lukather e David Paich. Quindi sto parlando ovviamente dei Toto, e questa è Waiting for Your Love.

Ed erano i grandi Toto con Waiting for Your Love, ed era il 1982. Questo era il forse l'album, anzi no, forse sicuramente il loro album più di successo, Toto 4. Allora, altro album di successo che ebbe un discreto successo anche dalle nostre parti, era sempre 1982, questo grande duo Daryl Hall and John Oates, l'album era H2O, e questa è Family Man.

Daryl Hall and John Oates con Family Man. Andiamo avanti, e visto che siamo in macchina, loro ci stanno benissimo. The Cars, Heartbeat City.

Ed erano i Cars con Heartbeat City. Allora, io lui e la sua band me li ricordo bene, perché era il 2 novembre del 1988, quando io stavo, era il periodo che stavo, sì, lo so che non ve ne frega niente, è una piccola notazione personale, stavo preparando

la mia tesi di laurea che avrei dato poco più di un mese dopo, e invece di stare chino sui libri me ne andavo in giro per concerti. E però lui e la sua band ce li ascoltiamo in questo pezzo del 1985, quindi 3 anni prima del concerto a Roma, questo pezzo tratto dalla colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Sto parlando di Huey Lewis and the News, e questa è The Power of Love.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. Veniamo ad un'altra band che ebbe un discreto successo negli States, anzi un grande successo negli States in quegli anni, nata dalle ceneri di un'altra band svolta verso sonorità più poppettone, come dice Miro Barsa, però che ebbe, diciamo, forse più successo di prima. Almeno loro ebbero il coraggio di cambiare in parte il nome. Metà degli anni 70 se n'erano già andati Jorma Kaukonen e Jack Cassidy, se ne andarono anche Grace Slick e Marty Balin, lasciando il solo Paul Kantner come unico membro rimasto tra i membri fondatori di quelli che furono i Jefferson Airplane, che cambiarono nome in Jefferson Starship, e questa è Rock Music.

Ed erano i Jefferson Starship con Rock Music. Allora, ultimo pezzo prima di andare alla pausa, dopo della quale arriveremo qui in Italia, precisamente proprio qui a Roma, quindi non andate via, ascolteremo qualche novità uscita di recente, diciamo quest'anno, diciamo così, però intanto concludiamo il nostro viaggio in macchina entrando in città, la città verso la quale molti di noi provano un senso di appartenenza. Glenn Frey, You Belong to the City.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

E siamo rientrati dalla pausa con i romani This Eternal Decay, con il loro ultimo singolo uscito 3 settimane fa, se non ricordo male, Breathe in Silence. Restiamo a Roma, uscito 5 settimane fa questo singolo di Timbro insieme ai Dear Company, che ho visto la settimana scorsa tra l'altro in concerto. Questo pezzo si chiama Skin.

E così abbiamo ascoltato anche questa collaborazione recente fra Timbro e Dear Company. Allora andiamo avanti, ci spostiamo da Roma a Bologna. Loro si chiamano The Girl e 2 settimane fa usciva questo singolo dal titolo Nicht Nur.

The Girl con Nicht Nur. Abbandoniamo per un attimo le cose uscite di recente, andiamo indietro di 2 anni, quando nel 2024 usciva questo album dal titolo Fear and Cure, del progetto di Luigi Bonaiuto, che si chiama Terminal Sirius, dal quale ci ascoltiamo questa Burdened with Usury.

Terminal Sirius con questa Burdened with Usury. Allora, torniamo al 2026, lasciamo l'Italia, ce ne andiamo in Turchia, dove a fine marzo usciva questo singolo dei Duct Tape dal titolo Obscure.

Ed erano i turchi Duct Tape con Obscure. Dalla Turchia ci spostiamo in Spagna. Loro sono i Darkways e questa è Legado.

Ed erano gli spagnoli Darkways con Legado. Dalla Spagna andiamo al Cile, dove 3 settimane fa usciva questo singolo dei Vioflash dal titolo Intuition.

Ed erano i Vio Flash con Intuition. Andiamo avanti. Due settimane fa usciva questo album dal titolo Future Echoes, che vede la collaborazione tra il norvegese Antipol e il portoghese Pedro Code, cioè I Am The Shadow. E il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola A Desert Place.

A Desert Place, Antipol e Pedro Code. Allora, ultimo brano relativamente ai pezzi usciti quest'anno, perché poi continuiamo ancora per una ventina di minuti. E loro sono Irene e Paris Alexander, che nel due settimane fa usciva la scorsa settimana usciva questo EP Dance Noir, e ci ascoltiamo questa Venom Kiss.

Irene insieme a Paris Alexander con Venom Kiss. Abbandoniamo il 2026, torniamo un po' indietro nel tempo, andiamo in Francia. Minuit Machine con Black Is My Anger.

Ed erano i Minuit Machine con Black Is My Anger. Torniamo in Turchia. Loro sono She Passed Away e questa è Kasvetli Kutlama. Perdonatemi, amici turchi, per la pronuncia.

Passed away, Kasvetli Kutlama o Kutlama, non lo so. Allora, andiamo avanti, ultimi due pezzi prima di salutarci, andiamo in zona greca, oserei dire. Questa è una band anglo-greca, si chiamano Night in Athens e questa è Emotions.

Night in Athens con Emotions. Scusate. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a per chi mi segue e ci segue a domani dalle 16 alle 18 per il consueto appuntamento nel Rifugio Atomico. E vi do invece appuntamento a sabato prossimo per un prossimo brunch atomico. Sabato prossimo, che sarà l'11 di luglio. Allora, vi saluto con un'altra band, stavolta interamente greca e non anglo-greca come i Night in Athens. Loro hanno scelto un nome tedesco, Kalte Nacht, cioè notte fredda, e ci ascoltiamo questa Sanctum. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti. Oggi vi do il buongiorno con questa canzone che dà il benvenuto a tutti noi al cuore dell'estate, con una particolarità, ovvero quello di farci respirare un po' d'aria, perché il mese di giugno ci ha salutati con un clima molto soffocante. Quindi grazie a luglio che ci accoglie, diversamente dagli altri anni che in genere luglio è massacrante, luglio e agosto sono massacranti, invece diciamo che giugno apre le finestre, le porte, le finestre all'estate in una maniera lieve, che fa da transito per poi arrivare al cuore. Invece quest'anno è stato bello che severo. Nelle ultime giornate c'è stata quest'ondata tremenda che appunto oggi 2 luglio si è data una calmata. Si parla di questi periodi abbastanza aggressivi che saranno spesso durante quest'estate. Vediamo quante volte, spero 4 e non di più in 2 mesi, perché c'è stato un periodo in cui sono state molto frequenti tra luglio e ad agosto. Insomma, ascoltatori di Radio Città Aperta, ma soprattutto ascoltatori di Chameleon, benvenuti alla puntata di oggi. E che sono molto entusiasta, devo dire la verità, perché l'estate ci dà questo brio. Molti di voi vogliono andare al mare, mangiano fresco. Io mangio fresco perché sono a dieta da gennaio, quindi so come mangiare. E anche se qualche giorno fa ho mangiato l'anduia, mamma mia, io sono pericoloso, devo fare attenzione, perché l'anduia deve, come si dice, fare un moderato utilizzo dell'articolo, altrimenti ci sono delle gravi conseguenze. Andiamo avanti con la musica, perché voglio proporvi un cantautore siciliano che si chiama Saitta, se non sbaglio sarebbe il fulmine, la saetta in italiano, e quindi lo proponiamo con questo pezzo che si intitola Romantici Terroni.
1: Basta cantare in siciliano, canta in italiano, al massimo in inglese con l'accento americano, anzi basta cantare proprio.
2: Devi

vissuto nelle piazze strammate dei quartieri. Ho sentito solo odore dei problemi, quelli veri. In una società che si fotte dei problemi che abbiamo giù in Italia, perché a volte se lo scordano. Ora so cos'è l'amore, ora so chi devo amare. Ne mangerò di merda il giorno per avere da

Ed è interessantissimo questo pezzo sia dal punto di vista del testo che dal punto di vista della musica, che è fresca, abbastanza fresca. Abbiamo proposto appunto Saita con Romantici Terroni e io mi includo tra questi Romantici Terroni. È una bellissima definizione tra i terroncini che ci sono all'ascolto. Salutiamo il nostro Francesco Barbalace, che è dalla Terronia lato tirrenico, ovvero Rosarno, nella provincia di Reggio Calabria, costantemente mi dà il suo supporto con la sua frase ormai sigillo: "Ue a ti amizu luglio". Mi raccomando Francesco, rimane connesso nelle prossime settimane, perché non la prossima, che sarà il 9, bensì la prossima ancora, che sarà il 16, signore e signori, sarà il compleanno del nostro Francesco Barbalace, ovvero il compimento del suo 47esimo compleanno. E allora rimaniamo connessi fino alla, non la prossima ma quella ancora, così vediamo che cosa mettere. Vediamo, intanto tu Francesco prova a pensare che tipo di musica vuoi richiedere, perché ti dedicherò più di un pezzo, ecco, come premio al supporto che mi dai costantemente da 6 anni, perlomeno per tutta la maggior parte delle volte che puoi, perché chi non può si capisce che va ad ascoltare il podcast presente sul sito di Radio Città Aperta, esattamente come Francesca, che saluto, e Giuliana, che in questo momento si sta godendo una vacanza fuori Roma, che a luglio è proprio prescritto dai medici stare fuori, perché a Roma si soffoca, tranne l'esigenza di lavorare come il sottoscritto. Bene, allora andiamo ancora avanti con la bella musica italiana. Signore e signori, mi sono dimenticato una cosa molto molto importante, ovvero quella di dirvi che oggi abbiamo un ospite, e come no, e ci siamo dimenticati, non si fanno questi errori, Mitsu, perché abbiamo alle 11, come ogni puntata che ospita un artista, abbiamo con noi un personaggio che ci fa sentire della musica molto molto interessante. Il suo nome è Giovanni Segreti Bruno, che è anche lui è calabrese, ma è un piacere per noi proporre artisti della nostra regione, perché molte volte, ecco, vedi, tipo il brano che abbiamo ascoltato, è come se c'è un pregiudizio nei confronti di queste regioni che sono costrette a spostarsi per trovare il futuro, e la colpa non è nostra. E lui quindi ci parlerà delle sue esperienze vissute qui a Roma e dell'amore della musica e tutto quello che è connesso con l'intervista, che sarà dopo le 11. Mi raccomando, rimanete connessi con noi fino alla fine, fino alle 12, che io proverò ad intrattenervi nel migliore dei modi. A proposito di questo, riproponiamo Sete di paglia dei Cappello a Cilindro.

0: stiamo scaldando i motori di della prima mezz'ora del programma di oggi, 2 luglio 2026. È la volta di Paolo Conte, che ci ve lo propongo con alle prese con una verde milonga, e l'ho voluto accostare a questo pezzo che secondo me ha delle musicalità un po' più calme, però simili. E balliamo.
1: Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate nigno, che continuo io. Ah, io sono qui.

ogni tanto ci fa bene del sano cantautorato italiano. E lui è uno dei più grandi cantautori italiani, che il prossimo anno fa una bella età, sì, fa 90 anni, il 6, perché lui nasce il 6 gennaio del 37, sì, mentre il 6 gennaio del 38 nasce poi Celentano, vabbè, poi il 6 gennaio li festeggeremo a tutte e due. Intanto vi ho fatto ascoltare questo pezzo che è calmo, bello, tranquillo, ci vuole la mattina alle 10:25, ci sta pure un brano come questo. Tra poco passeremo ad altra musica, ad altre canzoni, ma prima vorrei parlarvi di due cose, una che fa schifo e una che dà fastidio. Quella che fa schifo sono gli scarafaggi, che d'estate si svegliano e si intromettono a casa, cioè si ficcano, si introducono da sole senza che nessuno li ospita. Ed è una cosa un po' fastidiosa e un po' schifosa, perché vedi questi confetti giganti con questo marrone lucido che camminano indisturbati e sei costretto a fare qualcosa per evitare che figlino, perché se fanno figli poi dividiamo l'appartamento con loro. E la cosa più brutta è che, non so se l'ho già detto, ma nel caso lo ripeto, qualche giorno fa, mentre facevo la doccia mi sentivo accarezzare sul piede, dico, ma che è? Ed era uno scarafaggio che era uscito dal tuo, mi fa schifo, sì, lo so. Quindi questo è una cosa che fa schifo. Quindi d'estate purtroppo in alcune città come Roma ospita questi scarafaggi, che in alcune stagioni sono veramente tante e c'è da richiedere la disinfestazione. Invece quello che dà fastidio sono le zanzare. Ora, sia nell'uno che nell'altro caso, uno si domanda, almeno c'è dell'utilità? Nel primo caso penso proprio di no, nel secondo invece sì. Quindi tocca leggermente avere un po' di pazienza nei confronti delle zanzare, perché ci sono tre buone ragioni per cui non odiarle. E la prima è questo: sono fonte di cibo. In che senso? Sì, perché le zanzare, sia da adulte che da larve, sono una specie di all you can eat per altri insetti, perché sfamano altri insetti. Ci sono un botto di animali, come si dice, pesci, uccelli, pipistrelli, altri insetti, non so, nel caso dei gatti forse pure, quando vede volare una zanzara mi sa che pure i gatti mettono tra gli altri animali, però non è così importante come cibo per il gatto. Si scherza che purtroppo se passi attorno vicino a un gatto ti fa le feste, però è cibo importante per altri insetti e si rimangiano. Mentre noi li odiamo, qualcuno dice, ah, che bella che prelibatezza. E poi un'altra ragione per cui non odiare del tutto gli insetti, le zanzare, sono insetti impollinatori. Le femmine possono portare sostanze zuccherine e utilizzano il sangue solo per deporre le uova. Avete capito? Quindi noi siamo utili alle zanzare, il nostro sangue serve a deporre le uova. Poi i maschi invece campano solo di nettare e trasportano il polline, esattamente come fanno le api. La terza ragione per cui non odiare al 100% le zanzare è questo: mantengono un equilibrio tra gli ecosistemi, diffondono virus, certo detta così, però adesso andiamo a capire meglio, diffondono virus, parassiti, batteri, e in che senso? Certo detta così, come ho detto, funge da controllo delle popolazioni, evita che certe specie esplodano di numero e che altre vengano schiacciate. Lo so, è un po' crudele, però è efficace.
e adesso abbiamo una ragione per odiarle di meno. È chiaro che dà fastidio, non ci fanno dormire. Io passo da un aeroporto all'altro, durante il giorno sono all'aeroporto per lavorare, la sera mentre dormo sento un aeroporto di zanzare che mi vola nell'orecchio e che poi sono costretto ad uccidere dopo che si prendono il mio sangue. E che un poverino, ho ucciso un insetto sangue del mio sangue. Però per vivere un'estate un po' più tranquilla, purtroppo dobbiamo cercare di fare. C'è un'altra soluzione, ovvero quella di prendere un vassoio, mettere della carta stagnola per evitare che si rovini, per quello che sto per dire di fare, e per evitare che si rovini il vassoio si mette la carta stagnola, poi si mette del caffè scarso che costa poco, si fanno delle montagnole piccoline e si bruciano. L'odore del caffè bruciato dà fastidio, così le zanzare, invece di essere uccise, vengono allontanate e noi non respiriamo quelle sostanze chimiche che ci fanno male, ovvero quello del caffè che è bruciacchiato, però è sano.

0: Hot with Sugar and Cream.
1: Ed eccoci tornati in studio dopo questa canzone simpatica, un po' divertente. Adesso passiamo ad un brano di Sarah McLachlan. No, Sarah McLachlan, io non lo so pronunciare. Sarah McLachlan, c'è questa H tra la C e la L, McLachlan, che la pronuncio in stile tedesco, ma lei non è tedesca, perlomeno. E la vogliamo ascoltare con questo pezzo bellissimo del 1997, anno in cui io e il nostro caro Francesco compimmo 18 anni. Beh, quest'anno sono 47, ma nel 97 erano 18. Beh, allora andiamo a rivivere quei momenti bellissimi con questo pezzo che condividiamo con tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. E voglio ricordare che il 340-1974-468 è a completa disposizione per scrivere un saluto, richiedere un brano o qualsiasi cosa vi passa attraverso il vostro cuore. Quindi andiamo ad ascoltare Sweet Surrender di Sarah McLachlan. Simpatico McLachlan.

Sweet Surrender, Sarah McLachlan. E vogliamo porre i saluti alla nostra Giuliana, che mi sta scrivendo, ma prima di leggere quello che mi scrive, anzi, mi è arrivato il messaggio, ma lo leggo dopo, perché vorrei dire alcune cose, ovvero quello di... Intanto che ho conosciuto Giuliana ad una vacanza del 2024, facevo questa osservazione qualche minuto fa, che lei, dopo che l'ho conosciuta, mi segue da allora, e questa cosa mi dà un entusiasmo e una gioia grandiosa. Poi, tra i brani che mi ha chiesto, ce n'è uno che c'ha un aneddoto, ma prima di questo aneddoto, anzi no, prima di questo aneddoto, voglio dire che lei è in vacanza nella bellissima Sardegna, quindi in genere si pensa, vabbè, sei in vacanza, figurati se ti metti lì ad ascoltare, magari ti metti con... Invece lei mi sta ascoltando in diretta dalla Sardegna, e io ti ringrazio, ma ti ringrazio con un pezzo che qualche puntata fa mi hai richiesto. E io ieri stavo guardando un programma e ascoltando questa canzone che doveva essere indovinata, e qualcuno l'ha confusa con un'altra canzone, però alla fine gli dice, questo brano è di Malika Yan e si intitola Animali Notturni. E mi ricordo che qualche puntata fa la nostra Giuliana ci ha richiesto questi Animali Notturni. Grazie a questa richiesta io ho conosciuto, devo dire la verità, perché io non conosco tutte le canzoni, però grazie alla richiesta di Giuliana sono venuto a conoscenza di questo brano, che per ringraziarla, che ci sta ascoltando dalla Sardegna, io, prima ancora che legga il brano che lei mi vuole richiedere, gli propongo proprio questo, glielo dedico tutto a lei, a suo marito, che era con noi in vacanza quando la conobbi. Quindi a tutte e due che vi state godendo questa vacanza nella bellissima Sardegna, vi dedico Animali Notturni di Malika Yan. So che vi piace, e poi vado a leggere che cosa avete richiesto di vostro piacimento.

Animali notturni di Malik Ayan, brano del 2026 che la nostra Giuliana gradisce tantissimo. A me piace le cose, a me piace fare le cose quando non te l'aspetti e sai che quella cosa è gradita, tipo un regalo o tipo una sorpresa del genere, che è piccola però ti regala quel pizzico di gioia che durante la giornata dà il suo perché, no? È quel piccolo mattoncino di positività che ti aiuta ad andare avanti con quel sorriso che tutti quanti vorremmo avere sempre. E allora andiamo avanti con la richiesta ufficiale invece che la nostra Giuliana dalla bellissima Sardegna mi chiede, ovvero un brano del 1990, e qui che mi metto in ballo in tutti i sensi, nel senso che quelli della mia generazione, come il nostro Francesco da Rosarno, che è nato con il mio stesso anno, nella nostra generazione del 1990 in poi siamo cresciuti ascoltandola tantissime volte. Io pensavo fosse un po' più vecchia, invece no, è del 90. Questo pezzo, insomma, di che cosa stiamo parlando? La nostra Giuliana ci richiede Wind of Change degli Scorpions. Ma che meraviglia, l'unica cosa

per cui la ringrazio, perché ricordo che negli anni 90 un compagno di classe nostro, ovvero mio e di Francesco, perché siamo della stessa classe, solo che questo compagno era classe 77, noi siamo classe 79, e lui aveva una cover band che suonava questa musica, cioè qualche pezzo di Metallica, qualche pezzo degli Scorpions e via dicendo, riproponendo la musica di quel periodo. E quindi trasmette delle emozioni belle, perché oltre a sentire questa musica nelle radio in quel periodo, sentivi pure le cover band che la riproponevano, quindi fa parte della nostra infanzia al 100%, ed è questa la ragione, una delle ragioni per cui ringrazio Giuliana, perché un'altra è quella di rendere il programma a vostra immagine e somiglianza, perché io propongo della musica ricavata dalla scaletta che cerco di studiare e rendere il più gradevole possibile, però la vostra collaborazione, le vostre richieste rendono il programma ancora più interessante per i vostri gusti. E allora adesso andiamo avanti con un altro brano prima di passare all'intervista del nostro cantautore calabrese, tengo a dire, non solo italiano, ma quando c'è da dire, quando c'è da promuovere la provenienza regionale, lo dobbiamo fare, specie se appartiene alla mia, alla nostra, nel caso anche del nostro Francesco. E allora chiudiamo la prima ora con i Daft Punk e la loro I Feel It Coming, e poi arriviamo all'intervista del giorno.

volevo ringraziare la nostra Giuliana che io mi immagino sdraiata al mare di una località bellissima della bellissima Sardegna, mi richiede questo bellissimo pezzo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti i Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

0: tua radio online.
1: Ho cercato l'amore tra una frase di Neruda, su questa o quella strada, a un concerto di lei.

0: cercato l'amore dove non lo cerca mai nessuno, eppure lui ha trovato me. L'amore ha trovato me.
1: Giovanni Segreti Bruno, che dovrebbe essere qui al telefono con noi e invece non c'è, ma noi non ci mortifichiamo, non ci, come si dice, non ci qual è il termine, non ci perdiamo d'animo, signori, perché lui è impegnato probabilmente con la sua musica, e allora intanto che cerchiamo di recuperarlo telefonicamente mandiamo qualche altro brano per poi parlare dei suoi lavori, vediamo che come andrà. E non mi è mai capitato, ma tutto può capitare, perché la nostra esperienza ci permette di affrontare anche questo. E allora cosa abbiamo a portata di mano? Deadline, un brano di 2 minuti e 49 secondi, andiamo a sentirlo sperando di riuscire a recuperarlo. Andiamo ad ascoltare. 3, 2, 1. Ecco che abbiamo informazioni, vediamo di che si tratta.

E allora niente, allora andiamo avanti. Oggi per la prima volta mi capita una cosa del genere. Francamente non me la sento di mettere musica se non abbiamo l'ospite in studio. E allora vediamo se abbiamo la fortuna di ritrovarlo in futuro. Andiamo avanti con la scaletta. E che cosa avevo per voi? Sì, signori, avevo una... ecco, questo. My Bad. My Bad. Asha.

0: E siamo riusciti a rintracciare il nostro ospite. Buongiorno Giovanni, ci sei? Giovanni, ci sei?
1: Sì, buongiorno. Eccoti qua. Come
0: buongiorno,
1: va?
0: Buongiorno, va bene, va bene. Tu sei impegnatissimo con la tua arte.
1: Vabbè. Sì, dai, cioè è un periodo abbastanza pieno, però insomma pieno di cose belle, quindi bene così.
0: Meno male, meno male. Allora parlaci un pochettino di tutto quello che mi hai già detto, ovvero che tu sei un grande cantautore, hai scritto per esci con un brano che si intitola Scaccia Pensieri, però hai scritto anche per Anganna, sei stato all'Officina Pasolini, insomma tutta sta roba qui, se possiamo dirla, secondo me è interessante per i tuoi seguaci e per gli ascoltatori della radio.
1: Sì, allora io ho iniziato a scrivere canzoni diciamo a 14 anni, a 18 ho vinto Area Sanremo e da lì insomma è iniziato un po' questo viaggio, ho iniziato a scrivere sia per me ma anche per altri artisti. Tu citavi prima Angun, Lorenzo Di Citra, Rocuzzo, sono insomma tra i nomi per cui ho scritto. Ho pubblicato un EP, ho pubblicato un album, quindi tutto disponibile ovviamente sui digital store. Oggi diciamo che esco con un nuovo progetto, un nuovo brano che si chiama Scaccia Pensieri, che è il primo capitolo di un nuovo progetto dove mescolo la musica popolare calabrese con l'elettronica. Quindi anche una sorta di ricerca che faccio anche sul linguaggio, no? Perché mischio l'italiano con il dialetto calabrese, alcuni termini sono addirittura antichissimi che hanno una matrice addirittura greca, quindi c'è una ricerca a 360 gradi che sto facendo sia sul suono ma anche sui termini, sulla lingua, ecco, quindi sono molto felice, ecco, di quello che sta succedendo.
0: Ed è importante questo legame con la tua terra e con la tua lingua, che poi noi in Calabria abbiamo il grecanico che ha dei termini antichi anche per i greci stessi, che viene conservato ancora in alcune parti della Calabria.
1: Assolutamente, assolutamente sì, infatti è un patrimonio che va assolutamente salvato, insomma non possiamo dimenticarlo, anzi va valorizzato, e secondo me oggi la musica si fa anche un po' da tramite, no? Per cercare di mantenere vive queste tradizioni, questi riti, questi linguaggi. Secondo me è importante, e cercherò insomma di farlo con questo nuovo progetto.
0: Che è una cosa molto interessante, perché è da qualche anno questa parte che propongono i dialetti, ogni artista propone il proprio, c'è chi propone il siciliano, chi propone il pugliese, chi il napoletano, con un certo folklore che è quello che colpisce in particolar modo gli ascoltatori, e tu lo fai con il linguaggio calabrese che ha delle sue radici greche, è il mezzo migliore, la musica è il mezzo migliore per propagandare il proprio linguaggio, che
1: sì,
0: tendenzialmente
1: diciamo,
0: dimmi
1: sì, no, diciamo che allora è vero che è una tendenza dell'ultimo periodo principalmente, sicuramente sì, però diciamo che questo percorso diciamo che è iniziato 2-3 anni fa già, quindi in un certo senso io per esempio 3 anni fa nei live presentavo Spagna, che è un tradizionale calabrese col testo di Profazio, e lo facevo interamente a cappella con l'harmonizer, quindi comunque ho sempre cercato di unire appunto quel tipo di sonorità che è comunque popolare, però comunque con l'elettronica, con degli strumenti che non sono proprio così scontati, ecco, quindi questo ci tenevo a dirlo, no? Perché adesso ok, si parla di musica popolare, X Factor e altre cose, però diciamo che il mio percorso è iniziato un po' di anni fa in tal senso, quindi anche Scaccia Pensieri è un brano che ho scritto comunque nel 2023-24, quindi è uscito adesso, però comunque il progetto è iniziato già da un po' di tempo.
0: E che cosa significa Scaccia Pensieri, oltre a voler richiamare non volutamente uno strumento rudimentale sia siciliano che calabrese? Qual è la ragione del titolo?
1: Scacciapensieri è in realtà quello che proprio, che proprio dice, cioè scacciare via i pensieri, cioè è un brano che abbiamo scritto con Luca Napolitano durante una session di scrittura in studio. L'idea era proprio quella di parlare di questa vita, no? Che spesso può essere difficile, però se riusciamo a ballarci su ai problemi, alle preoccupazioni, alle ansie, diventa tutto un po' più gestibile, più a portata di mano, no? Che è un po' anche il concetto della tarantella, quella danza che nasce, no, dal dolore, dal morso della tarantola, e se si balla freneticamente si leva via il dolore. Quindi è un po' una filosofia di vita quella, secondo me, della tarantella, che infatti è il ritmo pulsante principale del brano.
0: Ed è una cosa molto interessante, perché a volte uno, invece di andare avanti, si sofferma edificando si sofferma sui problemi edificandone degli altri, tipo altri pensieri, e invece da lì bisogna uscire con, come appunto fai tu con scacciapensieri o con la tarantella, piuttosto che rimanere a dire ah sì, però è tutta sta roba qui, come si fa? E si tiene quella rabbia che dura e permane per una giornata intera, invece uno si mette a ballare, a cantare, e si dimentica di qualsiasi altro problema, che è sano per la salute dell'uomo.
1: Certo, assolutamente sì. Però è una filosofia interessante, nel senso che se riusciamo effettivamente a fare questa cosa qua, a prendere comunque i problemi, quando si dice prendi questa cosa con filosofia, no? Significa proprio questo, cioè cerca di vedere, non sempre vedere nero, ma anche le sfumature che comunque fanno parte della vita.
0: E questa cosa qui, detta da un calabrese, è un grande traguardo, perché noi abbiamo lo stereotipo di essere permalosi e rancorosi. Invece sto scacciapensieri va esattamente al contrario, va a controbilanciare la cosa.
1: Allora, io dei gradi di permalosità ce li ho, da buon calabrese ce li ho,
0: a chi lo dici?
1: Posso giurare che ci sono.
0: Sì, però abbiamo questa tendenza.
1: No, però poi ovviamente bisogna analizzare le cose con lucidità, quindi... Sì,
0: va bene. Allora, intanto andiamo ad ascoltare Scacciapensieri, poi se ti va ci possiamo salutare dopo, o hai da fare, dimmi tu.
1: Allora, io sono in realtà in studio di registrazione, che sto registrando altre cose del disco.
0: Ok.
1: Quindi dimmi tu, insomma.
0: Allora, facciamo così. Intanto ti lascio, cioè ti saluto. Naturalmente.
1: È stato un piacere.
0: Mio. Tutto mio. Possiamo dire, però voglio dire due cose. Intanto che la tua musica si può trovare sui social, su Spotify, si trova ovunque. E poi vorrei dire una cosa, così almeno metto un altro pezzo che io. Poi dopo che ti saluto, rimani un po' così, mi dici il titolo della canzone di Angan e la vorrei mettere, e poi vorrei proporre una versione che hai fatto a cappella, che ho visto, che si intitola No Roots, se permetti, se,
1: certo.
0: Allora io ti saluto, rimani in linea, così mi dici, anzi il titolo della canzone di Angan, come
1: Eli Alò, è una canzone che ho scritto per Angun e Lorenzo Licitra. Eli Alò, che in francese diciamo era una sorta di mantra. Abbiamo fatto quest'inno all'amicizia, alla necessità di avere qualcuno con cui confidarsi, insomma, una spalla su cui poggiarsi, ecco, nei momenti difficili. E quindi è nato questo Eli Alò.
0: Ma c'è su Spotify, non la trovo.
1: Certo, sì. Ovviamente. C'è su Spotify, è disponibile sia la mia versione in acustico, piano e voce, sia la versione proprio originale cantata da Angun e Lorenzo Licitra.
0: Ed è scritto Eli Alò,
1: con la Eli e poi con l'H A Lo, due L O.
0: Ah, Eli Alò in questo modo scritto, così almeno chi lo vuole andare a cercare.
1: Non l'avresti trovato.
0: No. O Eli o Ilà pensavo fosse, tipo. Invece Eli Alò con due L.
1: Esatto.
0: Niente, la devo cercare meglio. Va bene, intanto andiamo ad ascoltare Scacciapensieri. Ti ringrazio infinitamente.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: e poi proporrò questo pezzo che ha fatto a cappella, così io in genere metto sempre 3-4 brani, così il primo l'abbiamo già messo prima, poi metterò No Roots che mi interessa e mi serve, così almeno mi aggancio ad un altro brano che viene dopo, e poi però prima se trovo questo Eli Alò. Allora grazie, grazie, complimenti,
1: è
0: buona fortuna
1: piacere.
0: Per tutto,
1: ti abbraccio,
0: ciao, ciao, ciao. Allora, andiamo ad ascoltare Scacciapensieri di Giovanni Segreti Bruno, ecco che arriva.

0: Amore.
1: E sono riuscito a trovarla, così adesso possiamo andare ad ascoltare questo pezzo scritto da Giovanni Segreti Bruno e che è cantata da Angan con la collaborazione di Lorenzo Licitra. E allora andiamo ad ascoltare questa canzone di matrice calabrese, italiana ma calabrese, che si sia precisato, e quindi ascoltiamolo per poi andare a chiudere con un brano che mi serve da aggancio ad un altro che viene dopo, un discorso tutto mio. E bene, andiamo ad ascoltare quindi Lorenzo Licitra e Angan che cantano Eli Allò, scritto dal nostro Giovanni Segreti Bruno.
2: Allo, disse lì, con la sua tazza viola, viola, i suoi blue jeans, stretti in un abbraccio che ti lascia senza scuse, scusa, senza perché.

0: ti sei lì con la sua tazza viola, i suoi blue jeans. Ricorderai questa storia che è una storia d'amore in fondo, ma non come pensi te.
1: Eri allo Lorenzo Leicitra, che nella, dalla penna del dell'ospite di oggi, con la collaborazione di Angan, beh, un grande traguardo, direi. Dicevo appunto la penna di Giovanni Segreti Bruno, che al quale ho dedicato questo spazio, con cui voglio chiudere con un brano famoso, moderno, che si intitola Noruz, l'avevo detto durante l'intervista, e lui, sempre Giovanni Segreti Bruno, che lo collego, lo voglio collegare ad un pezzo di Bobby McFerrin, perché è famoso Bobby McFerrin per è stato uno dei primi a creare una canzone, The Worry Be Happy, a cappella, con la sua unica presenza registrata in più volte. Stiamo parlando di un brano che ha i suoi 40 anni e passa, e oggi Giovanni Segreti Bruno lo ha riproposto questa tecnica con il brano No Roots. Il brano di Bobby McFerrin che ho scelto invece si intitola Drive, e chiudiamo lo spazio dedicato a Giovanni Segreti Bruno con questo medley creato dalla mia fantasia.

Ed abbiamo ascoltato questa unione di canzoni a cappella che chiudiamo con Bobby McFerrin nella sua Drive, molto molto bella. E adesso rientriamo nel nostro giro, ci dirigiamo verso la fine, ma ancora abbiamo tanti minuti, tanta musica e tanto tempo da trascorrere assieme. Invito tutti coloro che vogliono interagire col sottoscritto scrivendo al 340-1974-468. Non metto la base perché andiamo direttamente alla nostra musica, alla mia scaletta, e quindi eccoci che proponiamo, chi proponiamo? Eccolo qui, Mama Mine. Io pensavo fosse Mamma Mia, noi invece Mama Mine, questo pezzo che mi è capitato in questi giorni tra le mani. E io, come faccio sempre quando trovo qualcosa di interessante, lo condivido con voi.

Mama Mine, deve essere di origine forse norvegese, perché c'è questo nome Bjørn Henrik Brandenborg. Io ascolto musica e ve lo ripropongo, però senza pensarci, appunto, che pronunciare il suo nome porta a difficoltà, ma ce l'ho fatta, me la sono cavata, diciamo. E prima di entrare in una parentesi interessante musicale, ci sono delle canzoni che hanno un'atmosfera particolare, non vi dico assolutamente niente perché vorrei che voi rimaniate attaccati con l'orecchio alle casse del vostro telefono per ascoltare la musica che vi propongo, sperando sia di vostro gradimento. Ma adesso vorrei parlare, se riesco, di una cosa. Avevo l'assist, ovvero fa caldo, fa molto caldo, e molti di noi, io pensavo, no, che quando ero ragazzino non avevo il condizionatore e posso dire crepavo di caldo, mamma che caldo che mi faceva, incredibile. Oggi abbiamo la tecnologia che la maggior parte della popolazione si può permettere, ovvero avere un condizionatore. Io, grazie all'aiuto di mia madre, che mi disse un giorno ti voglio comprare il condizionatore, mi ha dato una parte di quello che poi spesi, però ho gradito molto e grazie a lei ho un condizionatore che mi fa mi evita di svenire. E la televisione diceva che il caldo che abbiamo avuto in questi giorni comporta delle spese nella bolletta. E beh, lo dobbiamo, in mancanza di altro dobbiamo soffrire, ormai siamo abituati a questo benessere. E parlando di bolletta, c'è qualcuno che evade, quindi consuma e non paga. Parlando di evasione fiscale, abbiamo una chicca, ovvero che in Italia noi siamo campioni di evasione fiscale da più di 1000 anni, e adesso ve lo spiego. Perché abbiamo un esempio in Puglia con i trulli. Ebbene sì, non voglio distruggere assolutamente niente a nessuno, perché dicevo, perché tutti vanno in Puglia per godersi questa meraviglia, ormai patrimonio dell'UNESCO, che però risalgono hanno una storia dietro e ve la racconto. Si trovano ad Alberobello e hanno questa caratteristica, perché risalente al 1600 i governatori spagnoli avevano delle tasse altissime per i pugliesi, e allora loro che cosa fanno? Loro avevano creato questa struttura fatta di pietre, in maniera che quando venissero le guardie a controllare, loro tiravano la pietra all'apice di questa costruzione e tutto si demoliva. È un peccato, certo, veramente brutto, però poi quando finì tutto questo periodo spagnolo, poi sono rimaste come opera d'arte, però era creato proprio per distruggere, quindi era una baracca usa e getta. Quindi quando venivano le guardie che dovevano prendere i soldi che non pagavano, quando venivano a riscuotere le tasse, loro demolivano tutto e scappavano. Giusto per farvi capire che cosa c'è dietro il bello delle nostre opere d'arte.

mi sono lasciato andare un pochino con la musica, ma siamo arrivati alla fine, signori e signori, perché il tempo vola e devo fare attenzione che ogni tanto io non me ne rendo conto, ma quando si sta bene io dico, ma scusa, ma com'è possibile? 5 minuti in genere sono più lunghi, quando si sta bene funziona così, bisogna fare molta attenzione. Ora mettiamo il pezzo per chiudere, ed eccolo qua.

E siamo arrivati alla fine. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa diretta. Parlo di Giuliana, che è dalla bellissima Sardegna e ha condiviso un po' di gioia con la musica e il programma su Radio Città Aperta del giovedì mattina. Per non parlare del nostro Francesco, che ha apprezzato tantissimo la canzone Mama Mine. Sì, si può trovare, io l'ho trovata su Spotify, l'ho conosciuta su Instagram. È difficile per trovare il nome, se vuoi te lo ridico un attimo, che ti ridico il nome di questo ragazzo che sembra origini del nord, Norvegia o cose del genere. BJ, quindi Bjorn Henrik Brentenborg. Quindi potete andare a trovarlo. Mi fa piacere che grazie alla mia scaletta voi ampliate la vostra conoscenza musicale. Tra le varie scelte c'è qualcosa che vi colpisce. Questo è una trasmissione reciproca, mi fa molto molto molto piacere. Quindi voglio ringraziare anche Francesco, ho ringraziato Giuliana, voglio ringraziare Francesca che ci ascolta sul podcast. Mi raccomando, fatelo tutti sul podcast di Radio Città Aperta, Chameleon, basta scrivere Chameleon e esco io. E noi ci vediamo giovedì prossimo, vi invito ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta, che prosegue con la replica di Santigna Spenna, Rosso Malpelo. Alle 14 ci sarà Fabrizio Forno con la sua Forno One, oggi non è in presenza ma l'avremo presto nei prossimi giorni. Vi ringrazio, ci vediamo giovedì prossimo, buon tutto e a giovedì prossimo, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ed eccoci qua finalmente quando sono le 14:12, anzi anche quasi in anticipo sul mio solito ritardo, ma oggi vi giuro era arrivato presto, ma abbiamo avuto, ho avuto dei problemi tecnici, si è crashato entrambi i computer. Anche la diretta Twitch, come vedete, ancora non si vede, speriamo di risolvere anche quello, però la musica è qui e saremo qui fino alle 16 se la tecnologia ci assiste. Dave ai microfoni, Cambogia e Perilongu mi hanno lasciato solo qua, Perilongu si sta divertendo alla grande in un festival vicino Montpellier, ieri mandava bellissime foto. Il World Wide Festival sembra molto interessante, la line-up. Purtroppo non ci saremo. Flavio subito mi scrive, anche lui era connesso e felice di sentire la mia voce, visto che ultimamente quest'anno per impegni vari lavorativi non sono potuto essere molto presente qui, ma ci stavano dei validi sostituti, i miei gregari Perilongu e Cambogia, che pensano di aver ormai di avermi fatto fuori, ma ogni tanto rispunto, vedi, quando ognuno dei due è in qualche posto di villeggiatura, mentre appunto Perilongu è al a Montpellier, a Sète, come si chiama il posto, e Cambogia penso sia nella sua nel buon ritiro estivo a Montefiascone sul lago di Bolsena, spero di raggiungerlo presto. Tra l'altro vi dico che sabato prossimo, non questo, sabato 11 ci sta nell'ambito del festival che fanno lì a Montefiascone a Tuscia Birra, Cambogia selezionerà nella piazza principale di Montefiascone, nel centro storico, selezionerà dei brani, della musica per voi prima del concerto degli 8 Ohm, qualcosa del genere. Adesso controllo meglio, Cambogia, se sei in onda fammi sapere. Comunque, visto che siamo già in ritardo, ci conviene andare un po' più di corsa. Salutiamo chi è venuto in onda prima di noi, ossia Fabrizio Falcioni con il suo Saturday Atomic Brunch, trasmissione che apre il palinsesto del sabato. Dopodiché ci siamo noi, dopodiché c'è la replica di Mitsu Carrara con Camaleon, che avete appena ascoltato, chi era già connesso con Radio Città Aperta. E dopo ancora ci siamo noi fino alle 16, dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta con Driving Saturday, dopo la replica di Melting Pot e poi selezioni musicali. Questo è il palinsesto del sabato, salutiamo anche quelli che ci ascoltano in replica il mercoledì dalle 18 alle 20, quindi se siete all'ascolto di mercoledì sappiate che vi sappiamo e siamo contenti che ci ascoltate. Comunque potete ascoltare e riascoltare tutte le volte che volete i podcast di Radio Città Aperta, non solo di Groovy Times, ma ovviamente primo che dovete cliccare Groovy Times, sul sito di Radio Città Aperta, sezione podcast, molto molto facile. Vi ricordo che potete chattare con noi come ha appena fatto Flavio al 340, si vede che non vengo da tanto, 340 19 74 468 e vi ricordo anche di seguire le pagine Instagram di Radio Città Aperta, Facebook per chi ancora i boomer come me lo usano, che in effetti poi è molto più comodo per gli eventi soprattutto, perché puoi mettere mi interessa e a volte te li fa anche mettere sul calendario. Invece con Instagram non puoi fare una mazza, un po' cliccare, un po' copiare, un po' incollare, so perché piace tanto sto Instagram e si stava meglio prima, come dicono tutti i vecchi, con Facebook. E dicevamo 340 19 74 468 per chattare con noi. Seguite pagine Radio Città Aperta e anche la pagina di Groovy Times. Mi sembra di aver detto tutto, salutato tutti e quindi se volete scrivere e suggerire canzoni, oggi avremo una puntata con 4 o 5 addirittura novità musicali e partiremo con vediamo un po' chi c'è prima. Ci sarà un album uscito adesso, da pochissimi giorni, con però penso registrazioni più vecchie, che sono degli autori che rifanno canzoni famose in versione reggae, anche canzoni dei Beatles, degli artisti che non ci sono più, quindi però l'album è di adesso, avranno recuperato qualche traccia e si chiama The Mighty Roots Men.
con Toots and the Maytals, Toots Hibbert, che ci ha lasciato qualche anno fa, grande, grandissimo personaggio giamaicano. Ci sarà un po' di musica giamaicana come abbiamo cominciato, che era un po' sul dub, lei è dub, new soul, si chiama Green Tea Peng, e questo è il suo ultimo singolo, Helicopters. Mi ha fatto ritornare in mente un altro, altri elicotteri, qualcun altro che cantava di elicotteri, e siamo sempre nell'ambito, lei non è giamaicana Green Tea Peng, però si rifà anche al dub, a quel genere lì, e lei viene da Londra in realtà, e invece dalla Giamaica c'è, cioè, la famosa Police in Helicopter di John Holt, non potevo non metterla dopo un brano che si chiamava quasi uguale.

E così dopo Helicopters di Green Tea Pang, questo artista londinese insieme al collettivo londinese Ezra Collective, il brano con cui abbiamo aperto oggi. Non potevo fare a meno di mettere il brano più famoso di questo artista giamaicano John Kenneth Holt, nato a Kingston nel 1947 e morto come volete a Londra nel 2014. Questo sicuramente è un brano, il suo più famoso. Non c'è dancehall in cui non venga messo questo brano, questi elicotteri, sia nel primo pezzo che questo, che controllano, che vogliono bruciare la marijuana, quando appunto nella cultura rastafari la marijuana è una pianta sacra, diciamo, quindi tutto il suo disappunto per questo inutile spreco di risorse per bruciare una pianta e per impedire alla gente di consumarla. E allora adesso andiamo avanti, dopo ci siamo sentiti appunto, volevo anzi dirvi che c'è questo bellissimo festival a cui non potrò andare, dove ci saranno entrambi gli autori del primo brano. Green Tea Pang e Ezra Collective saranno entrambi presenti al festival che si tiene dal 7 agosto al 10 agosto, e con un sacco di nomi interessanti, dove si tiene ad Agrigento, nella Valle dei Templi, quindi sicuramente non potrò andare. Ci sarà Apparat, che però sarà Apparat però, vedi, mi è venuto questa allitterazione, non so come chiamarla. Sarà sabato prossimo al Video Città a Roma. Poi ci saranno appunto, tornando al festival Agrigento, così diamo un po' di indizi per chi sta in vacanza magari da quelle parti, Ezra Collective e Green Tea Pang, che sono i nomi che abbiamo appena ascoltato, che mettiamo spesso da queste parti, insomma, un bel festival sicuramente. Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, che è un brano che mi ha fatto scoprire Marilena, non so se all'ascolto, un'amica, un brano, un'orchestra, un gruppo che mi ha fatto conoscere lei. E allora andiamo avanti con le selezioni musicali della giornata, anzi non prima di aver fatto un omaggio al grande Mel Brooks, che ha compiuto 100 anni, sappiatelo. Mel Brooks ha fatto 100 anni e ancora non ha voglia di smettere, con la sua satira, con la sua ironia, con i suoi film comici. Ho cercato, nato a Brooklyn il 28 giugno 1926, quindi 2026, il 28 giugno, qualche giorno fa, una settimanella fa, ha fatto 100 anni. I suoi più famosi sono i suoi film più famosi, Frankenstein Junior sicuramente in cima alla lista, Balle Spaziali, Guerre Stellari, cioè Balle Spaziali era la presa in giro di Guerre Stellari, Dracula Morto e Contento pure, vedi, ha fatto pure un Dracula. Comunque sono andato a cercare che cosa ha fatto in musica Mel Brooks per proporre qualcosa, e ho visto che Mel Brooks ha fatto un musical dai suoi film, soprattutto da un film che si chiama The Producer, una storia assurda su un produttore che cerca di fare un film e alla fine quello succede un po' di tutto, tra un regista gay e canzoni che richiamano ironicamente, sicuramente sarcasticamente, al nazismo. Questo film si chiama The Producer, adesso magari vi dico qualcosa in più. È un'opera di Mel Brooks dei primi anni 2000, ma il film è uno dei suoi primi film del 69, se non vado errato. E la canzone più famosa di questo film è Spring, o una delle canzoni, Springtime for Hitler. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare, così per omaggiare la grande comicità e intelligenza del centenario Mel Brooks.

Assolutamente fantastico questo brano, fare un musical con Hitler. Avevo letto meglio la storia perché non me la ricordavo e avendo scoperto stamattina di questo musical di Mel Brooks. Praticamente sono Max von Bialstock, un produttore che vuole intascare i soldi del fisco attraverso delle frodi, insomma, e quindi fare un musical insieme a un altro, Leo Bloom, che non abbia successo, e quindi cercano a tutti i modi di mettere dentro materiale perché il musical non abbia successo, e invece poi si ritrovano ad avere successo. Questo musical era un'improbabile rivisitazione della vita di Hitler, e alla fine si trovano nei guai, appunto, perché il musical ha successo e insomma gli argomenti sono diciamo quantomeno censurabili o discutibili. Omaggiamo il grande Mel Brooks e andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Se avete brani da suggerire, non vi preoccupate, fatemi sapere, che tanto se non mi piacciono non ve li metto. E spero a breve di riattivare anche la diretta video, così potete guardarmi su Twitch. E che cosa ho in serbo per voi dopo i brani che abbiamo appena sentito? Torniamo sul reggae, come potete sentire di sottofondo, e lui è... vi diamo già un appuntamento di questa settimana, anzi non della prossima settimana, sia del 13 luglio, un'altra leggenda del reggae dopo John Holt. Lui è però vivente, per fortuna, perché farà un concerto a Roma, si chiama Burning Spears, e sarà al Casino Sky Park il 13 di luglio, e noi ci andiamo a sentire. Non è che sia così esperto, però visto che è molto famoso sono andato a cercarmelo e ho cercato i brani più famosi. Sicuramente lui era un altro, appunto, che predicava rastafariano convinto, e che predicava appunto la pace, la giustizia, insomma tutto quel discorso che c'è anche dietro la musica reggae, che non è solo intrattenimento. E una delle canzoni sue più famose è African Teacher, e ce l'andiamo ad ascoltare. Burning Spear, che vuol dire freccia fiammante, lancia fiammante.

E questo era African Teacher, brano dall'album Hail H.I.M. Del 1980 di Burning Spears, uno dei suoi album più famosi. Burning Spears era il, che vuol dire lancia infuocata, il nome di battaglia preso in prestito appunto da lui, che in realtà si chiama Winston Rodney, si chiamava, no, si chiama, è vivo, non è ancora morto, poverino, gliel'ho tirata, e il leader della battaglia dell'indipendenza del Kenya, Jomo Kenyatta, e quindi lui ha preso questo nome, Burning Spears, da questo leader, dal soprannome di questo leader. E dopo Burning Spears, che ve lo troverete in concerto, come ho detto, al Casino Sky Park il 13 di luglio, io purtroppo non potrò esserci, ma ve lo consiglio sicuramente, un po' caro, sta sui 35-40 euro, stavo vedendo. Invece Daniela ci scrive, mi suggerisce, dopo Mel Brooks, un brano di PG, che è un artista che ha tenuto un corso di songwriting nel circolo culturale Input, circolo culturale Arci, dove Daniela lavora e che gestisce insieme al caro Antonio, quindi adesso lo vado a cercare, non posso aprire i link così come mi mandi su WhatsApp, però adesso lo vado a cercare. Nel frattempo andiamo avanti con la nuova novità, con la prima novità della giornata, con la nuova novità. E come dicevamo, siamo sempre nell'ambito del reggae, un po' più meno anni 80 forse, con sonorità diverse. E l'album si chiama The Mighty Rootsmen Strike Back, che è una reunion di leggende del reggae, anche se ci sta pure Ronnie Wood, ho visto, dei Rolling Stones, chitarrista, secondo chitarrista diciamo dei Rolling Stones, che reinterpretano classici del rock e del pop. Ci sta Toots Ebert, che era il leader di appunto Toots and the Maytals, Gregory Isaac, Michael Rose, Luciano, Sly and Robbie, insomma, e fanno, che rifanno brani dei Rolling Stones, di Neil Young, dei Big G's, dei Beatles. Comunque è una grande collaborazione, l'album è 2026, da ora non hanno tirato fuori queste registrazioni, non lo so, ma non ci interessa, etichetta discografica, se ce la diamo a cercare, è Bulletproof Recording, Canon Music Group, non lo so, vabbè, questo ci importa poco, è più che altro per i nerd che sono, vogliono sapere le etichette, ma noi ci andiamo a sentire una canzone dei Beatles rifatta appunto da queste leggende, e la canzone si chiama With a Little Help from My Friend.

The Mighty Roots Men, questo collettivo di super artisti che ha reinterpretato questo brano famosissimo dei Beatles, With a Little Help From My Friend, l'album appena uscito, ve lo consiglio, si chiama proprio così, The Mighty Roots Men Strike Back, quindi sono tornati. Adesso non mi ricordo Mighty in inglese cosa vuol dire, perché non mi traduce la pagina qui Google, adesso però ve lo dico, perché era una parola nuova che volevo imparare, ma va bene, andiamo avanti. C'è una richiesta di Daniela, appunto, come dicevamo, di un brano del suo insegnante, anche non solo suo, del corso di songwriting che si tiene all'Input di Roma. Quindi ci fa piacere sponsorizzare un po' questo posto, questi amici che hanno aperto questo posto a Quarto Miglio, anzi adesso sta un po' in chiusura, però a settembre sicuramente ricominceranno tutte le attività e le serate di Input. Il brano si chiama Come Woody Allen, l'artista è Pigi, è tra i 5 finalisti per il premio Targa Tenco 2026, il vincitore sarà annunciato fra pochi giorni, quindi siamo molto curiosi di sentirlo, questa proposta da Daniela.

Molto carino questo brano, come Woody Allen, che ripercorre un po' tutti i personaggi dei suoi film. L'artista, l'autore è PG. Fatemi sapere se mi sentite bene, perché Daniela dice che la voce, la mia voce sente a tratti, e addirittura adesso non mi sente. Non so se è la sua connessione oggi con tutti i problemi che abbiamo avuti. Comunque, visto che siamo un po' in ritardo sulla scaletta, ci sentiamo un altro brano dall'album, dalla prima novità di oggi, dei Mighty Rootsmen. Questo è un brano rifatto dei Rolling Stones, che si chiama Waiting on a Friend.

Waiting on a Friend, brano dei Rolling Stones, con la splendida voce di Toots Ebert, questa sua voce a metà fra il soul degli anni 60 e il reggae della Giamaica, mischia questi due generi, veramente un grande artista, una grande perdita. Ci ha lasciato insomma un sacco di brani, tra cui Monkey Man, anche rifatti, più di un brano rifatto da Amy Winehouse, che Daniela conosce bene visto che la reinterpreta spesso. E siamo sicuramente in ritardissimo, quasi il giro di boa delle 3, quindi dobbiamo andare avanti un po' veloce. Stavo guardando che Woody Allen non ha 100 anni, ma ne ha quasi 100, 91, quindi anche lui insomma uno dei grandi della comicità americana. E abbiamo ascoltato la prima novità, due brani, uno dei Beatles, uno dei Rolling Stones, da questo album che si chiama The Mighty Rootsmen Strike Back, il ritorno dei potenti Rootsmen, così me lo traduce Google Traduttore, quindi Mighty vuol dire Mighty, non so bene come si pronunci, potente, vedi, si impara sempre qualcosa nonostante io pensi di sapere l'inglese, poi mi trovo le parole che non le conosco. E andiamo avanti con la scaletta, c'è la seconda novità della giornata, novità discografica, Kaizo Power, Sound Revolution in Trinidad, 1970-1980, 10 anni di canzoni dai Caraibi, da Trinidad, una delle ultime uscite di questa etichetta inglese che veramente ci dà un sacco, ci riempie il palinsesto più di una volta, Sunway Records di Londra, appunto una raccolta di rari gioielli jazz, calypso e percussivo provenienti da Trinidad e Tobago, realizzati dagli anni 70, quella generazione rivoluzionaria degli anni 70 che portò anche una visione politica e recuperò anche un'antica coscienza spirituale attraverso la musica. Questo è un po' esaltati questi che scrivono questi comunque sicuramente bella musica. E adesso ce la diamo a sentire il primo brano, si chiama Calypso, appunto andando dai Caraibi, siamo in Giamaica, siamo spostati di poco. Calypso Zest.

E questo era il brano Calypso Zest di Charlie's Roots, Sensational Roots, seconda novità discografica della giornata della Sunway Records. L'album si chiama Case of Power, Sound Revolution in Trinidad, 1970-1980, se volete ve lo leggo anche in inglese, 1970-1980, che roba. E questa appunto collezione di rari gioielli jazz calypso da Trinidad e Tobago. Andiamo a sentirci un altro brano che si chiama Umbawa.

E lui era Lancelot Laine con il brano Umbawa, sempre da questa compilation, da una compilation che parla, che si riporta ai suoni dei Caraibi. Andiamo invece in Perù con Los Orientals de Paramonga, 1972-1976, quindi un'altra compilation di un'altra etichetta che proponiamo spesso qua. Invece questa è un'etichetta tedesca, fa anche delle serate in giro qui a Roma, ne ha fatta qualcuna, si chiama Analog Africa, e fa questa collezione che dal Perù, no, dalla Colombia, scusate, no, sto sbagliando tutto, Los Orientals de Paramonga, però ho sbagliato io gli appunti. Allora andiamo a vedere qua cosa ci dice. Comunque è una collezione di brani dal Perù del Perù degli anni 72 76. C'era una grossa scena a 300 km sopra Lima, sull'oceano, appunto, tra surf e ritmi cumbia, si mischiava un po' tutto e quindi ci andiamo a sentire un brano, siamo quasi alla pausa delle tre, e si chiama La Playa Me Voy Cantando. Stare in clima estivo.

La playa me vuoi cantando Los Orientales de Pagamonga. Adesso ho aperto il sito dove avevo fatto l'anteprima della puntata e posso dirvi di cosa si tratta con più precisione, visto che prima mi ero un attimo perso tra gli appunti sbagliati. Alla fine degli anni 60 la città costiera di Paramonga, quindi è una città a sole 3 ore di auto, questo me lo ricordavo, vedete, senza leggere, a nord di Lima, diede vita a una vivace scena musicale plasmata da surf, rockabilly, sonorità tropicali. E tra questi protagonisti c'erano due musicisti, Victor Ramirez e Maximiliano Chavez, che con le loro chitarre psichedeliche, gli amplificatori Fender e i pedali Wah-Wah avrebbero definito non solo il proprio sound, ma anche plasmato l'identità musicale della regione. Veramente interessante, Los Orientales de Paramonga, dalla Analog Africa, questo gruppo. Questi brani scelti dal 1972, tra l'altro uno degli artisti mi sa che vive in Italia attualmente, l'avevo letto da qualche parte, ma adesso andiamo avanti con la trasmissione e ci sentiamo prima della pausa, visto che la pausa la facciamo un po' dopo oggi. Un altro brano che si chiama, sempre di questo album, La chica del bikini rojo, la ragazza con il bikini rosso.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
3: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
4: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

rieccoci dopo la pausa delle 15 circa. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, dobbiamo correre un po'. Abbiamo fatto un po' di saluti, continuate a scrivere se volete al 340 1974 468. E siamo virati dopo la pausa su sonorità più elettroniche, anche se c'è un collegamento, perché dal Perù degli anni 60, anzi 70 era, e andiamo alla Colombia dei giorni nostri con questi brani che reinterpreta in maniera futuristica, tecnologica, la cumbia, dandogli queste che già di per sé ha un ritmo ipnotico, rendendolo ancora più ipnotico e psichedelico, se così si vuole, questo tipo di cumbia, di miscuglio. Loro sono i Rizzo Magic, vengono da Bogotà, si chiamano Edgar Marun e Diego Marinque, e l'album si chiama Cumbion, quindi una grande cumbia, un cumbion planetario addirittura. È stato prodotto però in Svizzera l'album, sulle Alpi, a Ginevra. Strana questa cosa, anche se loro sono di base a Bogotà. Un viaggio nel futurismo psicotropico colombiano. C'è una serata a Fanfulla che si chiama Tropicantesimo, sicuramente questa è una musica che potrebbe andare bene in quella serata. Ci sono andato una sola volta in vita mia, ma credo che sia su queste sonorità più o meno. Andiamo a sentirci un altro brano così di questa novità discografica, Cumbion Planetario, uscita il 26 giugno, anche questa della Sunway Records di Londra. Prossimo brano, che già ascoltate un po' in sottofondo, si chiama Collisiona Dub, quindi andiamo anche a mischiare un po' di dub.

Cumbion Planetario, album appena uscito da pochi giorni, sempre da Sunway Records di Londra, vengono da Bogotà e sono i Rizzo Magic. Interessante questa cumbia, elettrocumbia ipnotica, come rimodernizzare, diciamo, la tradizione. Ma la cumbia va tantissimo, insomma, proprio perché piace questo stato di trance in cui ti trasporta. E siamo andati su sonorità elettroniche, proseguiamo così, ci sentiamo una doppietta, visto che sono brani che durano poco, con Little Sims, nuova collaborazione dall'album Sugar Girls, lei è una delle rapper più in voga al momento in Inghilterra, insieme a Dila, e ci sentiamo un'altra invece artista che viene sempre da Londra, origini somale, si chiama Aleiwia, e con il suo brano Maktoub. Dopodiché attaccate invece dalla Somalia, andiamo non molto lontano in Kenya e ci sentiamo MC Yalla insieme a Deb Master, che sarà in concerto si esibirà all'Electro Park Festival che si tiene a Genova in questi giorni, se non vado errato, 5 luglio, sì, il programma da venerdì 5 giugno a domenica 5 luglio, quindi non è un festival, diciamo, che dura tutto attaccato, ma varie date, quindi l'ultima serata sarà il 5 luglio, vediamo un po' se si vede, non mi dice quando suona o se ha già suonato MC Yalla, comunque noi dopo ce l'andiamo ad ascoltare. Cominciamo Little Sims dall'Inghilterra, poi andiamo in Somalia e poi in Kenya con un po' di hip hop elettronico sempre. No stress.

Anche lei è un'artista interessante, a Liwia, l'album si chiama Zero e ricorda un po' le sonorità, anche la voce di M.I.A. Mia, sempre dall'Inghilterra, sempre da Londra, di qualche anno fa, una decina d'anni fa. Ed è il momento degli MC Yalla, che abbiamo anche intervistato l'anno scorso. Lei viene dal Kenya, canta in inglese e anche in Swahili e in altre lingue, insieme al suo producer che gli fa le basi, francese Deb Master. Il brano dell'anno scorso si chiama Lioness, era venuta in concerto a Forte Prenestina l'anno scorso, abbiamo anche intervistata qua in radio.

all ground, I say, one.

sempre su questa onda di hip hop con basi molto elettronico, molto acide. Lui è Deb Master, quello che fa le basi. Un altro DJ famosissimo, viene dall'America, ha fatto la storia di questa mestiere, come dire, e ha fatto un nuovo brano, Nobody Speak Part 2, insieme a Run the Jewels come il Part 1, e ce lo sentiamo sempre qui. Dopodiché ci sentiamo Danno con DJ Crime.

Questa era Nobody Speaks o Speak, come dice il brano, part 2, anche sarebbe terza persona, vedi, inglese, il mio inglese qui oggi vuole correggere anche gli americani. E se non sono sonorità simili, ci sta l'ultimo, uno degli ultimi pezzi del Danno dall'album H Danno Deluxe, quindi sono delle collaborazioni che hanno messo dopo. E vi invito, perché il brano è molto carino, si chiama Fumo di China ed è tutto fatto con personaggi dei fumetti, con riferimenti ai personaggi dei fumetti, ogni frase, vi invito a trovare ogni personaggio. Io alcuni non li ho capiti, fatemi sapere attraverso il nostro numero 340 1974 468 i personaggi che trovate nel brano Fumo di China del Danno insieme a DJ Crime. Chi vogliono queste pagine?

ci piace parecchio questo brano, perlomeno a me. Fumo di china, danno di J Crime. Questa anche con sonorità 8 bit dei videogiochi anni 80. Sicuramente ci sta Valentina, viene in mente il fumetto di Guido Crepax, cioè Kenny Guerriero, quindi anche cartoni, ma che poi vengono, sono cartoni che vengono dai fumetti da manga, no? Kenny Guerriero era prima di tutto un manga, e altri ce ne sono un po' tutti tra italiani e non. Se ne avete trovato qualcuno, fatemelo sapere al 340 1974 468. Ancora per 20 minuti insieme. Sta per arrivare Alessandro Sgritta, Gianni Stefanizzi con il suo Driving Saturday. E noi andiamo avanti con un po' di festival. Facciamo un giro per i festival estivi, che è un po' come andarci, anche se non possiamo essere da tutte le parti. Sicuramente un festival molto importante che si tiene in questi giorni a Torino, festival di musica elettronica, è il K Future Festival, ormai alla sua decima edizione, non lo so, però è sicuramente molto importante anche a livello internazionale, un sacco di nomi, anche la location è molto figa, un'ex area industriale, Parco Dora, uno dei parchi post industriali. Che ha tenuto appunto fatta di pilastri di 25 metri, ciminiere, collegamenti sopraelevati e la iconica tettoia dove si tengono i DJ set. Il festival è cresciuto tanto negli ultimi anni, è uno dei gruppi dall'Inghilterra che ci sono che suoneranno lì al festival, sono i Floating Points, e ci andiamo a sentire il brano per un po' bello ballereccio, Birds 4000.

Pines e Floating Pines, a dispetto del nome che è plurale, floating, punti flottanti, flottanti, lui è uno solo, si tratta dello pseudonimo di Sam Shepard, viene da Manchester ed è in attività dal 2008 addirittura, io non è che lo conosco da così tanto. Ha debuttato nel 2009 con For Your Radiality, Eglo Records, anche una sua etichetta discografica, appunto la Eglo Records, interessante sicuramente. Un altro gruppo che sta su queste sonorità, loro sono i Soul Vax e vengono sempre dall'Inghilterra, questa volta però non, se non mi sbaglio non si tratta solo di un gruppo. Vengono avanti, finestre apri, voglio leggere, non voglio 8 miliardi di finestre che mi si aprono in continuazione. E sono due fratelli Soul Vax, David and Stephen Dewell, e sono in attività dal 1995 addirittura. Pensa quanta roba c'è che uno non conosce. Vengono dal Belgio, però vedi, ho sbagliato, sono qualcosa sbaglio sempre. Comunque loro saranno in concerto, i Soul Vax, al Locust Festival, che è il più importante festival che si tiene itinerante, che si tiene a luglio in estate, già li sentite in sottofondo, loro saranno l'11 di giugno. Pensate, al Locust ci saranno i CSI, Unicio Capostella, Subsonica, Mannarino, Fra Quintale, Fulminacci, questi per i nomi italiani, La Nigna, Cosmo, Io Non Sono Un Cane, poi c'è Thundercat, Soul Vax, Kneecap, saranno pure al Locust, vedi, Skankanensis, David Byrne, insomma veramente un bel una bella line up, un bel programmino, e ci andiamo a sentire un pezzo.

E questi erano i Sovax in concerto alla Masseria a Ferragnano, vicino Bari, se non vado errato, nell'ambito del Loco Rotondo, nell'ambito del Locus Festival. Vengono dal Belgio e ci piace anche la loro sonorità. Ne arriviamo all'ultima, scusate se corro un po', ma il tempo stringe, 12 minuti ancora insieme, spero di farcela. L'ultima novità della giornata si chiama Shefu e viene da Durban, che è la capitale sudafricana della musica da club. E rincontriamo un'etichetta che conosciamo, la Hakuna Kulala, questa etichetta nata dal festival che si tiene in Uganda ogni anno, un festival di musica elettronica in cui gli artisti africani, i producer africani si incontrano con quelli europei. Appunto MC Yalla viene da lì, l'abbiamo ascoltato da poco, Kenya, insomma, Kenya, Uganda, è lì, è il festival più importante africano di musica alternativa elettronica. Quest'album si chiama Shefu ed è il primo set di Akid, si chiama lui, per Hakuna Kulala, l'etichetta discografica con il simbolo della zanzara, con una zanzara stilizzata come il logo. Appunto un DJ produttore con 11 tracce dance floor, tipo di suoni ibridi contagiosi ed energetici. Andiamo ad ascoltarci questo brano, un po' di brani, sicuramente andiamo in sonorità un po' più cuffe, più cupe, dopo che ci siamo un po' rallegrati con questa elettronica danzereccia da dance floor, ma andiamo a sentire cosa si dice in Sudafrica. Il brano si chiama poi Amsterdam, stranamente, nonostante il cantante sia sudafricano, il DJ.

E non abbiamo tempo di ascoltarla tutta, quindi mancano pochi minuti, tempo di salutarvi, mandiamo un po' la sigla di cosa succede, vi diamo un po' di appuntamenti. E questa era I Kid con Chef per Hakuna Kulala. E magari lo ascoltiamo meglio in un'altra puntata questo artista. E scusate, purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici. Alessandro Sgritta mi saluta dall'altra parte del vetro insieme al suo nuovo compagno di squadra che ha già condotto una trasmissione settimana scorsa con l'aiuto di... no, due settimane fa, quando era? Con l'aiuto del nostro Perilongu, se l'è cavata benissimo. Potete vedere... no, perché non si vede l'acquario oggi in diretta, però adesso verranno qui da me. Intanto mandiamo la sigla.

Cosa succede in città oggi sabato 4 luglio? Ci sono un bel po' di eventi. E dove sta qui il mouse? Eccolo qui. Quello che sentite in sottofondo è Theo Parrish, viene da Detroit e sarà protagonista di una serata all'Invincible Fest, questo festival pure che un po' si tiene all'Euro, un po' al Casino Sky Park. Lui è uno dei padrini della DAB, appunto Detroit, grande città. Lui mischia house, techno, funk, afrobeat, soul, jazz. Sarà un DJ set quando il domenica 5 luglio a Spazio Cavea, ancora un altro posto per questo Invincible Fest. Andiamo invece su una realtà che conosco bene, si chiama Ciampa Cavallo e si trova in via dell'Appia Pignatelli, e stasera abbiamo una serata a sostegno di questa realtà che lavora con i cavalli, con le disabilità e non solo, insomma, per un'inclusione generale. E prima volta che provano a fare una serata Street Punk Fest, quindi dalle 18, anzi è un matinée, così si chiama, anche se comincia alle 18, con gli Eternal City Noise si comincia, poi Jukebox all'idrogeno, poi Casus Belli e poi tornato Lobster Killer. Ci saranno food and drink durante tutta la serata, anche la brace addirittura, ingresso con sottoscrizione, non c'è scritto il prezzo ma penso sia assolutamente abbordabile. E poi ricordiamoci che dobbiamo sostenere questa realtà, la ASD, associazione di ASD, Ciampa Cavallo, via Pignatelli 208 Roma, zona a Piantica, per capirci, metro Arco di Travertino, Street Punk Fest. Abbiamo tempo per un altro, per segnalare un'altra serata che sarà a quel della Torre. Invece, per andare avanti, se dopo lo Street Punk Fest non vi è bastata, potete proseguire al CSO alla Torre, dove ci sarà una nottata Psytrance con il collettivo Trickster Tribe. Adesso vi saluto con un brano, un album interessantissimo, si chiama Fela in Dub, fatto da Captain Yossarian, e rifà le canzoni di Fela Kuti in versione dub. Quindi una canzone famosissima di Fela Kuti sicuramente è Zombie, e noi questa si chiama Zombie in Dub. E così vi saluto a settimana prossima con Driving Saturday, ma anche con Groovy Times che è appena terminato, e con tutto il palinsesto di Radio Città Aperta. Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
3: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
4: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Driving Saturday, buongiorno a tutti. Oggi sabato 4 luglio su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta e eccezionalmente
1: Stefano Pepe.
0: Grazie Stefano pomeriggio. Perché sei venuto in soccorso perché per sostituire Eugenio che sta poco bene, anche se io non sono sicuro che lo troverò a Perugia al concerto stasera di Perugia.
1: Dice che raccoglierà tutte le forze secondo me rimanenti per...
0: Non gli andava tanto di venire là, voleva partire prima, una scusa, no vabbè, speranza, veramente è stato male veramente nei giorni scorsi, insomma, però spero di incontrarlo stasera a Perugia perché appunto stasera vado dopo la trasmissione, scappo Umbria Jazz per scappare anche da Roma che c'è il concerto del secolo, come saprai, tu sei in prima fila.
1: Sì,
0: già.
1: Certo, ho preso i biglietti in realtà. Io adesso vado via, parto.
0: Però, ma non stavi già dormendo stanotte, l'intenda?
1: Sì, ma mi tengono il posto.
0: Ah, ecco, infatti non c'hai ovviamente chi ti tiene il posto, perché mi raccomando è imperdibile stasera, ovviamente tutti a Tor Vergata, eh. Vabbè, no, a parte gli scherzi, insomma, oggi saluto Dave che era da solo prima con Groovy Times e andiamo avanti fino alle 18. Oggi è anche una giornata storica, no? Perché che sono i 250 anni dell'America, qualcosa del genere.
1: Sì, degli Stati Uniti d'America.
0: Esatto, degli Stati Uniti d'America. Sì, sì, no, infatti, siccome mi stanno molto simpatici, volevo aprire un omaggio agli Stati Uniti, scherzoso ovviamente, no? Perché sai che Giannanini ha fatto una versione America Inc., non so se vuol dire incazzata, America, che vuol dire Inc.?
1: Incorporated però me, in inglese però
0: secondo
1: so.
0: Me è vediamo. Un gioco di parole per di incazzata perché America era italiana con Marrakesh che qualche anno fa vinse la Targa d'Enco, anche se io non l'ho votato, però insomma è stato uno dei primi rapper riconosciuto addirittura anche da, io avrei votato 20 anni prima Frankie Ayen, ci fosse stato per me, però insomma Marrakesh vinse a sorpresa la Targa d'Enco qualche anno fa. Questa è America Inc., Giannanini che rivisita questa America perché dice adesso giustamente si è detta molto delusa dall'America. Io sinceramente non sono mai stato abbastanza particolarmente illuso negli Stati Uniti, mi sono sempre sembrati insomma così, sono nati su un genocidio e continuano, non è che c'è da stupirsi molto, però c'è chi è rimasto particolarmente deluso e Giannanini con Marrakesh hanno rifatto America, sentiamocela.

0: E questa era America Inc. Incazzati, secondo me erano tutte e due. Ti è piaciuta?
1: Possibile,
0: Non è
1: possibile.
0: male, dai, che dici, Stefano? Tu?
1: Sì, probabilmente un po' meglio l'originale, però
0: Vabbè, certo, il 79
1: è
0: era
1: attualizzata.
0: praticamente col vibratore a statua, forma di
1: Sì,
0: Statua
1: la
0: della
1: copertina,
0: Libertà.
1: sì,
0: Vabbè,
1: arriva.
0: insomma, lei fece proprio la rivoluzione in Italia, dal punto di vista, diciamo, anche femminista, e nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Giannannini è stata anche, insomma, nel 79, devo dire che ha precorso abbastanza i tempi. Comunque sì, non male, non male. Ovviamente era un simpatico omaggio a Trump e ai suoi accoliti, che oggi hanno detto che sono i migliori del mondo, che il pericolo è quello comunista. Sembra Berlusconi 30 anni dopo, più o
1: Sì,
0: meno,
1: più o meno.
0: 20 anni dopo. Vabbè. Passando ad altro, fra un po' chiameremo i Panda Clan, che è questo collettivo che ha pubblicato questo disco, si chiama Leave Your Shit Out on My Brain, che tu forse conoscerai perché hanno fatto anche un singolo con Zulu, poi magari lo passeremo prima di chiamarli. Però io, siccome stasera c'è questo concerto del Perigeo storico, che festeggiano, se non sbaglio, i loro 55 anni di attività con l'ultimo concerto, torna anche Franco D'Andrea in formazione. Io ho trovato un brano molto simpatico che si chiama Tea Party, dove c'era Lucio Dalla, il Perigeo e Anna Oxa. Visto che siamo più o meno all'ora del tè, quasi. C'era anche un altro Bella la città, sempre con il Perigeo, Giovanni Tommaso, che è il fondatore, ci sarà anche stasera. Questo disco si chiamava Alice, vedi la copertina, però non c'entra niente con Alice la cantante, si chiama proprio è un disco del Perigeo che si chiama Alice, però Perigeo Special, perché sono tante formazioni, cioè sono tanti ospiti, appunto Lucio Dalla, Anna Oxa e tanti altri. Siccome appunto stasera pure sarà un Perigeo allargato, ovviamente non mi aspetto che ci sia Anna Oxa, però faceva ridere questa cosa che appunto molti magari non sospettano, in questo gruppo Perigeo, prog, del prog, abbia collaborato anche con questi personaggi. Quindi che dici, Bella la città o Tea Party? Cosa vuoi sentire?
1: Proviamo Tea Party con
0: Tea
1: Lucio
0: Party
1: Dalla.
0: con Lucio Dalla e Anna Oxa, eh? Questo è il Perigeo da Alice.

0: E questo era Tea Party per Perigeo featuring Lucio Dalla e Anna Oxa. Mi ricordavo giustamente Stefano che stasera insieme ai Perigeo ci saranno i Beat, questo super gruppo con metà King Crimson, c'è Adrian Belew, c'è Tony Levin, poi in più c'è Steve Vai e il batterista di Tool.
1: Sì.
0: Mi ricordo bene come si chiama, tipo Harry, una cosa del genere.
1: Danny Carey.
0: Vedi, Danny Carey, sì. E quindi insomma abbiamo trovato anche qualcosa dei Beat che fanno King Crimson, diciamo anni 80-90, un po' quello del repertorio. E io mi ricordavo che di averli visti appunto sulle rovine ancora in costruzione dell'auditorium nel 2000. C'era anche Fripp e fecero con Belew, fecero Trio of a Perfect Pair, che era uno di questi appunto dischi, brani che fanno anche in questo live del 2025 che hanno pubblicato i Beat con questo elefante in copertina. Ce lo sentiamo appunto perché è uno dei due gruppi che suonerà stasera all'Arena Santa Giuliana di Perugia insieme al Perigeo. Non so chi apre prima perché sono come due headliner, non hanno detto chi apre, forse fanno aprire i vecchietti che poi devono andare a letto, non so, hanno 82 anni,
1: chissà chi va a letto prima.
0: Perché è del 41, Franco Andrea. Insomma, non lo posso far suonare a mezzanotte. Io immagino che abbia il Perigeo, però tutto è possibile. Quindi questa è Trio of a Perfect Pair, live in dove erano? Live in Los Angeles 2024, però il disco uscì nel 2025. Beat.

0: E questi erano i Beat, mezzi King Crimson con Adrian Belew, Tony Levin, Three of a Perfect Pair, che stasera saranno live appunto a Perugia. Adesso passiamo alla puntata di oggi, finalmente. Dobbiamo chiamare questo collettivo che si chiama appunto Panda Clan, che è un collettivo di origine milanese, ho letto, e comunque... Sì.
1: Viene dall'underground.
0: Nell'underground, sì, ha fatto questo disco, insomma, molto, molto impegnato. Ci sono anche dei featuring. Appunto, a proposito di Trump e dell'America, il primo singolo che hanno fatto è No Kings, che appunto è anche il nome del tour di molti, Bruce Springsteen e tanti altri, appunto, no, contro i re, diciamo, del mondo, Trump, Netanyahu, eccetera. E quindi io farei sentire proprio questo No Kings in apertura, Panda Clan featuring Aquadrop, e poi chiamiamo al telefono. Loro vogliono mantenere l'anonimato, quindi ovviamente tu parla al telefono, ma certo, non svelare mai in pubblico la loro identità. Allora, No Kings, Panda Clan e Aquadrop.

0: Questa era No Kings Panda Clan featuring Acqua Drop, e dovremmo avere al telefono un Panda Clan,
1: un
0: giusto?
1: panda del clan, sì,
0: un
1: ce
0: panda del
1: l'abbiamo.
0: clan. Pronto?
2: Presente,
0: Presente, Panda 1, Panda 2, mi sembra che è Volante 1, Volante 2. Voi quanti siete?
2: o come gli Slipknot, anche gli Slipknot dicono Slipknot 1, 2, 3.
0: È vero, me li ricordo quelli con le maschere, gli Slipknot, erano cattivissimi.
2: Esatto.
0: Negli anni 90, voi pure indossate. Ho visto la foto,
2: Sì.
0: una foto del collettivo, è vero, avete delle maschere tipo da fantasmi, un po' quelle, è simile a quelle che c'ha anche Davide Toffo e Tre Leghe Ragazzi Morti.
2: Sì, sì,
0: Io ce n'ho a
2: le
0: casa
2: nostre
0: una.
2: sono il teschio del panda.
0: Sì, è vero, perché infatti la sono comprata a un concerto loro, la maschera. Sì, Davide Toffolo, io l'ho visto anche senza maschera, un suo compleanno, pensa.
2: Esiste,
0: ah,
2: sì.
0: Si è detto, me la tolgo solo per voi.
1: Poi alla fine si è saputo chi c'era
0: si è
1: dietro,
0: saputo,
1: e quindi insomma.
0: Invece voi fate
2: Esatto,
0: bene ancora
2: esatto.
0: A mantenere
2: Sì, è una menata, è una menata, ma...
0: Vabbè, Davide Toffolo ancora lo fa nei concerti a distanza di anni, insomma, a parte i
2: Sì,
0: pochi amici che
2: sì, sì.
0: l'hanno visto, quindi insomma.
2: Sì, io non so il significato della loro scelta, il nostro lo so, insomma.
0: Quindi spiegaci il vostro, dai,
2: Ma
0: intanto.
2: sì, non per... cioè, è una roba, siamo consapevoli che è una scelta che hanno già fatto in molti, quella di mascherarsi. Il significato è che qui siamo tutti a postare della foto dello spritz, di quello che mangi, dei gattini, della cresima di tuo cugino, quindi c'è questa sovraesposizione che un po' ci sta sulle palle,
0: Sono
2: insomma, quindi noi per
0: d'accordissimo.
2: dimostrare che non ci interessa apparire quando tutti vogliono apparire basando anche la loro apparizione sul nulla.
0: Bravo, peccato che non c'è Eugenio Stefanizio oggi, perché era la persona adatta a fare da contraltare, credo che uno non sovraesposto per definizione. Quindi non,
2: Va
0: così
2: bene.
0: poi
2: Ma
0: l'avreste
2: infatti
0: preso.
2: poi attenzione, noi non abbiamo nessuno, cioè noi diciamo un sacco di cose, abbiamo un sacco di idee, non è che siamo il
0: Ma
2: vate che
0: certo, ma
2: vuole,
0: si va
2: per
0: per
2: l'amor di Dio,
0: scherzare.
2: resistere in sto posto è difficile per tutti,
0: Ma
2: insomma, quindi
0: certo, ma anche
2: bisogna
0: noi, infatti,
2: uscirne vivi,
0: anche noi
2: insomma.
0: prendiamo bonariamente per il culo questi amici che si fanno i selfie con tutti. Me, myself and I, me, myself and I. No? Ormai è diventata un po' una ragione di vita. Quindi, leave your shit out my brain. Lasciate la merda fuori dal mio cervello, più o meno potremmo
2: Sì,
0: tradurlo così.
2: si può tradurre in un po' di modi, cioè fuori la merda dalla mia testa, insomma, un
0: Esatto.
2: po' sul controllo digitale, insomma, su questa bulimia di informazioni e di
0: No, ma
2: scroll.
0: sicuramente sono temi veramente molto attuali, molto insomma interessanti. È proprio appunto anche questa No Kings che abbiamo sentito, no? Un po' un grido collettivo, come leggo, appunto, contro le derive autoritarie della nostra società. Insomma, immagino che sia rivolta a tutti questi potenti della terra che pensano a far guerre, però insomma anche alle corporation, alle industrie,
2: Sì, che poi è un po' tutto collegato, no? Nel senso
0: Esatto.
2: che i politici americani stessi, quelli un po' più progressisti, dicono che oramai loro non contano più niente, che sono stati comprati da corporation, che rimane, insomma, lo dicono loro stessi, non lo diciamo più neanche noi della nostra periferia umilissima, insomma. E quindi sì, è anche un po' il No Kings della porta a fianco, è quello che si sente superiore agli altri, ai più deboli soprattutto, no? Quelli che vanno a fare il Remigration Day che avete avuto voi a Roma qualche settimana fa, no? Insomma, di Kings ce ne sono tanti, insomma. E infatti ci è venuto in mente, per concludere il pezzo, Gaetano Bresci, no? Che insomma aveva vista
0: L'anarchico.
2: lunga qualche annetto fa.
0: Eh sì, era l'anarchico e poi fu ucciso, sbaglio.
2: Allora sì, poi lui la pagò cara, insomma, la sua scelta, però insomma per lui il re rappresentava
0: Certo,
2: il
0: quello che faceva l'attentato
2: potere e
0: al re,
2: l'oppressione,
0: certo.
2: la pagò cara,
0: Eh sì, insomma, leggo altri titoli come appunto Ignavia, Incudine con il featuring di Danti, poi c'è anche una versione rap sempre di Ignavia, e un altro singolo che aveva anticipato il disco era Poppy Fields, se non sbaglio. Sì, non so,
2: sì.
0: magari ci vogliamo sentire Poppy Fields e poi continuiamo a parlare, tanto avete un po' di
2: Alla
0: tempo.
2: grande,
0: Ok, che bello.
2: mi fa molto
0: Sentiamoci
2: piacere.
0: intanto i singoli che sono stati estratti, appunto abbiamo iniziato con No Kings, questo è il secondo, se non sbaglio Poppy Fields, proprio dall'ultimo disco. Poppy Fields.

0: Poppy Fields, Panda Clan, ci senti ancora Panda Clan 1?
1: Sì, sì, sono qui.
0: Che voi siete in 5, giusto, dalla foto? Che siete,
1: dipende, 5. Sì, variabili, essendo un clan abbiamo una serie di, un turnover a seconda delle epoche della nostra vita.
0: Ah, ecco, quindi non è una formazione, diciamo, fissa, ma variabile, stabile.
1: Variabile, sì, sì, anche nelle collaborazioni, certo. Chi ci aiuta a fare la grafica, i testi, i video, insomma, siamo una banda articolata.
0: Poi mascherati, non vi riconosce nessuno se è cambiato qualcuno.
1: Esatto.
0: Puoi imbucare il fratello, il cugino, stasera vieni te.
1: È successo nelle foto,
0: immagino.
1: Mancava uno e viene il cugino. Nel video che abbiamo girato con Zulu, il

0: Insomma, che essendo noi figli di migranti, qualcuno di noi, anche se veniamo da Milano, ce la siamo ricordata. Allora abbiamo chiesto la collaborazione a Zulu, che insomma poteva incarnare bene la meridionalità. Insomma.
1: Sicuramente, ho visto che avete aperto anche tanti concerti dei 99 Boss. Ho visto nei...
0: Sì, esatto. Qualche inverno fa,
1: Bologna, Padova,
0: Sì, è divertente.
1: Non so,
0: divertente,
1: anche se no, in realtà non fa parte di questo disco ultimo, appunto, Live.
0: No, è uscito così un inverno e mezzo fa, con quello niente, abbiamo fatto qualche giro con i 99.
1: Non so
0: posti.
1: Se vi va di riascoltarlo, volevo farlo sentire a Stefano, che lui ha seguito anche questo progetto di Zulu solista con, come si chiama lei? Vabbè, Caterina qualcosa, o insomma, una violinista,
2: sì,
1: se non sbaglio.
2: Quel progetto è Violenti.
1: Violenti, sì.
0: Ah, con Violenti, certo.
1: Sì, esatto. No, vabbè, era solo un'informazione, se possiamo farlo ascoltare non c'entra niente, non preferisci non ascoltare.
0: Non c'entra niente, ma noi che ce ne frega.
1: No, infatti, però visto che comunque
0: molto piacere, se...
1: era personalmente, almeno la cosa per cui io vi conoscevo era questo singolo con Zulu, prima che mi arrivasse tutto il disco. Quindi così, tanto per ripassare un po' quello che avete fatto.
0: Alla grande.
1: Lusuli, Sinni va, Panda Clan.
0: Grazie.
1: E Zulu, a dopo.
0: Grazie mille.

0: Lusuli Sinniva, Panda Clan e Ozulu, molto bello questo featuring.
1: Grazie.
0: Veramente sì, perché non è il solito brano alla 99 Posse, no? Siete riusciti a portarlo un po' nel vostro, però anche lui vi porta un po' nel suo mondo, quindi comunque è un incontro, lo trovo originale, insomma, ecco, non è una cosa che uno si aspetta forse né da Zulu né dal Panda Clan, questo
1: esatto.
0: Brano in dialettale.
1: No, infatti siamo completamente dati fuori sia dei generi sia dalla lingua. E a proposito di Remigration Day, fra l'altro, direi che purtroppo
2: c'è
1: sempre questo argomento, porca merda, scusate.
2: No, ogni tanto vanno ricordate queste cose. Ho visto a volte, è importante ricordarlo, ho visto anche che via social voi li utilizzate, ma li utilizzate bene, ad esempio, per raccontare come funziona la discografia, come funziona la gestione, insomma, delle canzoni una volta prodotte, e date anche dei consigli musicali, quindi...
1: Ma sì, tanto noi siamo così indipendenti e liberi che possiamo dire quel cavolo che ci pare, e abbiamo un po' di esperienza perché, insomma, non siamo più
0: pivelli,
1: ecco, esatto, le abbiamo viste, ne abbiamo sbagliate tante, ci siamo divertiti, ci siamo delusi, insomma, abbiamo visto tutte queste, qualche cosa la raccontiamo. Effettivamente sì, insomma, i meccanismi comunque ultimamente sono molto più difficili di qualche anno fa, quando c'era il circuito molto più attivo, insomma, e non c'erano questi, ancora, questi social che piallano viva qualunque la creatività in balia dei numeri, insomma, no? È tutto siamo tutti a rincorrere questi numeri,
0: sì.
1: E poi della qualità dei dischi, boh, tranne qualche raro caso, non se ne occupa più nessuno, no? Quanti follower hai,
0: esatto,
1: una frase che ormai genera, capito?
0: Come vedi, insomma, se siamo qua a intervistare voi invece di quel,
1: esatto,
0: tizio che fa il concerto a Tor Vergata, vuol dire che a noi ce ne frega pure,
1: esatto,
0: a noi.
2: Che di follower,
1: esatto,
2: lui ce n'ha, insomma.
1: Infatti noi fra di noi poi ci riconosciamo, no?
0: Esatto, chi se ne frega di quanti follower c'hai, tieteli. Come diceva, c'è un proverbio a cui sono affezionatissimo, che cito sempre, pensavo che l'ho messo anche nella mia pagina tra le mie massime: mangiate merda, milioni di mosche non possono avere torto. È proprio una mia...
1: Esatto.
0: La conoscevi, se non sbaglio, di Gualtiero Marchesi, poi l'hanno ripresa pure tanti altri, l'ha ripresa pure Friccantoni degli Schianto, no, ma è famosissima, ah. L'ha ripresa anche Friccantoni degli Schianto, però se non sbaglio l'autore è Gualtiero Marchesi, insomma, un intellettuale, insomma, un scrittore. Mangiate merda, milioni di mosche non possono avere torto, è una mia massima proprio di vita.
1: Sì,
0: senti, allora, a proposito appunto di, diciamo, di featuring, ci sono altri due featuring, vedo appunto Danti che in Incudine, e poi c'è Suso, fa una trip version di Abiogenesis.
1: Sì, allora con Danti siamo amici da un membro di Panda Clan, soprattutto da molti anni.
0: Ah, è
1: lui
0: fisso,
1: è un altro super artista dipendente, insomma, nonostante poi collabori anche con ogni tanto col mainstream, è uno dei più grossi produttori italiani, no? Sul groppone anche dei tormentoni mica da ridere, però è un altro libero che fa quello che gli pare. E niente, quindi in Cudine abbiamo raccontato un po' questa questione del greenwashing, no? Che è ridicola, se ci pensi, è una cosa ovvia, però insomma, abbiamo provato a raccontarla a modo nostro, anche lì mischiando i generi completamente, perché le abbiamo mandato a Danti delle chitarre metal ed è uscito un pezzo dei Daft Punk praticamente.
0: Beh,
1: è successo,
0: no,
1: un travolgimento, però è stato molto divertente. E devo dire, per dirla in termini rap, che non mi competono molto, ma ho imparato, le sue barre sono veramente azzeccatissime per quanto riguarda, per descrivere con, insomma, con ironia questo fenomeno del greenwashing.
0: Sarebbe tutta questa cosa del green, le macchine, cioè il greenwashing sarebbe questo lavaggio del fare passare tutto per ecologico,
2: rifarsi un'immagine,
1: sì,
2: ecologica,
1: esatto,
2: senza mettere
1: esatto,
2: veramente,
1: tu magari sei Eni sì, che hai devastato la falda acquifera del delta del Niger, sì, mandando in vacca l'economia di 12 nazioni, però Any Plenitude, se guardi la pubblicità, sì, è una, sì, meraviglia, sì. Una meraviglia. Famiglie felici, tutto verde, farfalle e usignoli che cinguettano.
0: Altro che, altro che la famiglia del bosco, la famiglia dell'Eni in confronto.
1: ma veramente.
0: Poverini, l'hanno massacrato.
1: Sul groppone milioni di morti, inquinamento ambientale e emigrazione di massa, poi, fra l'altro. E però poi vedi, accendi la TV e sono lo sponsor delle Olimpiadi, lo sponsor di qua, lo sponsor di là. Eni è una delle possibilità, poi.
0: Sì, sì, certo, certo, altre. Certo. Ho capito perfettamente il tema della canzone, ce la sentiamo, Incudine, Panda, Panda Clan e Danti.

0: Incudine, Panda Clan e Danti, molto interessante anche questo brano, dire.
1: Grazie.
0: Sonorità sempre diverse. Io mi ricordo appunto di aver sentito anche un vostro brano, se non sbaglio, Battle Struggle War, che lì si va veramente quasi sul metal, sul prog metal.
2: Sui Ministry, diciamo.
0: Ministry, lui dice.
2: Mi ricorda quell'industria.
1: Prog no, perché non siamo così bravi, però un po' di industrialone metal c'è, effettivamente c'è.
0: Sì, sì, no, siete veramente completamente spaziate parecchio, diciamo, tra i generi, quello sicuramente.
1: Ma sì, effettivamente ci rendiamo conto che sia un po' spiazzante, no? Nel senso che di solito chi fa indie rock fa indie rock, sì. Chi fa trap. A noi francamente abbiamo deciso di fare veramente quello che ci gira senza nessuna remora, e con i nostri limiti, le nostre competenze, con i nostri gusti. Ogni tanto vengono a fare delle cose assurde, effettivamente, però noi ci divertiamo, perché se non ci divertissimo francamente potremmo lasciare perdere, insomma. E quindi intanto vengono dei fuori veramente delle parti dub e il ritornello metal e così sia.
0: Vabbè, poi in fondo rap e metal hanno sempre dialogato, no? Ci sono artisti.
1: Ah no, ma tra l'altro, certo, il crossover c'è.
0: I Rage Against the Machine, cose così, insomma, ecco.
2: Che è uno dei dischi che consigliano sul loro Instagram.
0: Ah, ecco, vedi, infatti, non a caso, insomma, loro sono tra gli esempi più di crossover più riusciti.
1: Assolutamente. Ma no, ma infatti, che perché poi insomma il melting pot di qualunque tipo significa che riprendi delle culture diverse, in questo caso sonore, le mischi, francamente non può che venire fuori qualcosa di, anche perché fare qualcosa di nuovo è veramente complicatissimo.
0: Ma sì, anche perché poi insomma fare le canzoni tutti uguali, tutti dello stesso genere, dopo un po' ti stufi pure a cantarle, a sentirle.
1: Mamma mia. No, ma ci sono produttori che partono con un disco, deve essere tutto con gli stessi BPM, mia, addirittura nella stessa tonalità tutto il disco, così su Spotify la gente non si accorge che è cambiato pezzo e quindi cioè, capito che siamo proprio flusso, all'aberrazione,
0: certo.
1: No,
0: infatti vedo che ma voi dopo l'EP Circumvention del 2021, sì. Questo è il secondo vostro lavoro, è il primo.
1: Sì, lì abbiamo intermezzato con due singoli, quello con Zulu, per l'appunto, e Mediolanum, che invece abbiamo fatto con Red Caverna Posse, che sono dei compagni di ZAM di Milano. Questa analisi su Milano,
0: però sempre un singolo, insomma, era sempre un singolo.
1: Sì.
0: Quindi questo lo possiamo considerare il primo vero disco, diciamo, full length dei Panda Clan.
1: Sì. Ma effettivamente sì, non ci avevamo pensato.
0: No, infatti, perché ho fatto due conti, cioè, questo può essere considerato il vero loro, diciamo, disco vero e proprio, d'esordio, possiamo dire, la opera prima,
1: è vero,
0: diciamo così.
1: È vero.
0: E quindi, ma farete anche un tour? State preparando anche qualcosa per questo concerto?
1: Allora, incrocio le dita, dovremmo partire con delle date all'estero, soprattutto a fine 2026 e poi nel 2027, però dopo l'estate dovremmo fare qualche data anche in Italia, insomma.
0: Bene, no, io no, sarei curioso di vedervi se venite da queste parti, diciamo Roma e dintorni.
1: Assolutamente, ve lo diciamo, sicuro.
0: Mi piacerebbe tanto vedere, che appunto io non, a parte il singolo con Zulu, non vi conoscevo, e quindi mi ha fatto piacere, insomma, intervistarvi e avere le vostre notizie. Insomma, mi piacerà anche vedervi live, se fosse possibile, prima o poi.
1: Fa abbastanza casino, dai, devo dire che ci divertiamo anche dal vivo.
0: Sì, no, ma immagino che sia, questo melting pot anche di generi deve essere emozionante, divertente, coinvolgente.
1: È un casino fare la scaletta, è un casino, poi dici ok, dopo sto pezzo che ci metti, però ne usciamo vivi, insomma.
0: Per esempio Ignavia rap version, chi è che fa la voce rap in questo caso?
1: In realtà non c'è nessuno che fa la parte rap. Però l'arrangiamento, che nella prima versione è rocchettaro, rock elettronico, diciamo, nella seconda versione invece è proprio rap old school, completamente riarrangiato, solo che il testo, visto che l'abbiamo dato in mano, Gnavia fondamentalmente le parole sono di Dante, di Ariosto, Virgilio,
0: grandi così. Poeti, diciamo.
1: E sì, perché abbiamo scoperto, allora, i Gnavi sono una roba
0: Dante, il girone di Dante, certo.
1: Esatto, ci fanno quelli che non prendono posizione. Può succedere qualunque cosa, possiamo fare riferimento alla Palestina, facciamola, possiamo fare riferimento a qualunque cosa, in Italia abbiamo un elenco sterminato di possibilità, e allora non gliene frega mai niente di nulla. A noi questa cosa fa proprio... Ci fa rabbia. Allora gli abbiamo scritto un pezzo, ma ci siamo accorti che ne hanno già parlato da secoli di questa questione, capito? Dante, ma non solo. Per cui noi siamo stati zitti, abbiamo dato la voce a loro, insomma.
0: Che
1: sono più bravi a scrivere testi.
0: Ma poi dovendo scegliere, consigli la versione ignavia normale o la rap version? Dovendo sceglierne una?
1: Ah, no, non lo so.
0: Se no facciamo ascoltare direttamente Battle Struggle War, che mi colpiva per l'energia, insomma, musicale.
1: Io farei Battle Struggle
0: Dai,
1: War.
0: Chiudiamo Dai. Con Battle Struggle War, che mi sembrava abbastanza violenta e anche molto attuale, purtroppo,
1: sì,
0: con queste guerre.
1: Assolutamente.
0: E allora, caro Panda Clan 1, salutaci gli altri Panda Clan e speriamo di vederci presto.
1: Assolutamente, saranno in ascolto sicuramente, ma porto i vostri saluti. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato e a voi per averci ospitato, veramente grazie di cuore.
0: Se a qualcuno fosse sfuggita, poi ci sarà il podcast e poi fra qualche giorno sicuramente lo metteremo, se non proprio dopo 20 minuti, lo metteremo online a disposizione. Grazie ancora Panda Clan, ricordiamo
1: grazie.
0: Allora questo
1: grazie.
0: Disco. Questo disco appena uscito che si chiama Leave Your Shit Out of My Brain per Tube Music, se non sbaglio. E quindi niente, chiudiamo con questa fortissima, violentissima Battle Struggle War. Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.

Battle Struggle War, Panda Clan, salutiamo ancora Panda Clan 1 e niente, in bocca al lupo ragazzi, ci è piaciuto anche questo pezzo. E passiamo ai prossimi ospiti, che sono la band fiorentina Cassandra, che è formata dai fratelli Matteo e Francesco Ravazzi, Matteo alla voce, Francesco alla chitarra e Giovanni Sarti alla batteria, che sono tornati dopo un EP che hanno fatto nel 2025 con un nuovo singolo che si chiama Vitamine, che diciamo continua il fortunato sodalizio con la Under Roof Dischi, con cui hanno pubblicato anche l'EP precedente, e anticipa l'arrivo di un nuovo album. Allora ce lo sentiamo, e questo è Vitamine, e poi chiameremo al telefono Matteo, il cantante del gruppo Cassandra, che appunto non è una cantante ma è un gruppo che si chiama proprio Cassandra. La facciamo ascoltare il nuovo singolo Vitamine, Cassandra.

Vitamine, Cassandra, molto carino questo brano, molto loro lo definiscono dirty pop, sì, un'estetica sonora ruvida e istintiva in cui la spinta emotiva incontra la forma della canzone. Sicuramente è un sound che richiama appunto molto Blue Vertigo, queste cose qua, Subsonica, anche Baustel, questo sono anni 80, tipico della Mescal, insomma, ecco, visto che loro hanno anche fatto dei dischi, hanno proprio attirato l'attenzione proprio della Mescal quando col primo singolo Kate Moss. Prima di questo avevano fatto un EP che si chiamava La Luna, Un Cuore e Un Casinò, sempre per Under Roof Dischi, e quindi direi che va tutto bene, un cazzo, tra parentesi, perché non siamo riusciti ancora a chiamarli, e quindi poi riproveremo adesso a chiamare Cassandra, e questa va tutto bene, un cazzo. A dopo.

0: Va tutto bene, Cassandra. Stavolta va tutto bene veramente, che dovremmo avere al telefono Matteo. Ci senti, Matteo?
1: Sì, vedi? Ciao a tutti.
0: Grazie. No, no, appunto all'inizio abbiamo passato vitamine, poi non riusciamo a contattarti, quindi abbiamo pensato di passare a tutto bene un cazzo per esorcizzare. Vedi, alla fine ha portato bene. Voi siete fiorentini, leggo, giusto?
1: Sì, tutti e tre.
0: I fratelli Matteo abbiamo al telefono, Ravazzi, e Francesco Ravazzi, il tuo fratello che suona la chitarra, e poi c'è Giovanni Sarti alla batteria, c'è un trio,
1: un fratello acquisito, diciamo.
0: Ah, beh, ormai quindi diciamo siete, vivete quasi praticamente sempre insieme voi tre, ormai siete diventati una famiglia allargata.
1: Sì, ormai sì.
0: E avete fatto già questo disco, no, in realtà questo singolo anticipa un nuovo disco, quindi ancora deve ancora essere realizzato il vostro prossimo disco, perché insomma è stato anticipato da Vitamine.
1: Sì, esatto, è un singolo anticipatore, poi questo inverno faremo uscire un altro singolo e poi il disco.
0: Quindi insomma è ancora presto per chiedervi di date, di tour, state ancora lavorando al disco, giusto?
1: Sì, ora soprattutto si sfrutta luglio-agosto per finire gli ultimi ritocchi del disco. Il booking sta lavorando, siamo con All Things, quindi siamo in una botte di ferro, quindi aspettiamo a far uscire poi le date.
0: Mi sembra giusto, appunto avevate fatto questo EP nel 2025, quindi insomma l'anno scorso praticamente, con 4-5 brani, se non sbaglio, appunto questo che abbiamo fatto ascoltare, La Luna, Un Cuore e Un Casino, poi magari sempre per Under Roof Dischi, no? Che è la stessa con cui state lavorando anche adesso.
1: Sì, praticamente dal 2025 ci siamo ritrovati un po' in una situazione particolare, senza farla troppo lunga, ma insomma la necessità, e abbiamo provato di fare tutto da soli, di autoprodursi. Ovviamente Under Roof è una piccola etichetta del nostro produttore, quindi avevamo comunque da parte anche delle economie, quindi abbiamo iniziato, e un po' di esperienza, grazie anche alla precedente esperienza con Mescal.
0: Sì, voi venivate da un grosso talent show, diciamo, col vostro primo singolo Kate Moss.
1: Esatto, quindi con qualche po' di esperienza acquisita abbiamo iniziato a pensare che potevamo farcelo anche da soli, producendo tutto da soli, tutto in casa, quindi scegliendo noi collaboratori, social media, videomaker, grafici, ed è nato booking, management, ed è nato questo piccolo collettivo di cui fa parte anche Under Roof, che è la parte, diciamo, di etichetta, questa specie di Cassandra Collective che gestiamo tutto noi, quindi questo è molto fiancante ma molto bello.
0: E il vostro nome Cassandra come è nato? Sono curioso, appunto, che sembra un nome, uno all'inizio fa pensare a una cantautrice, invece no, guarda che sono una band, tutti e tre uomini poi.
1: Ma fondamentalmente fuori dal nostro studio, noi ci conoscevamo già da prima, suonavamo già da prima con mio fratello e con Giova.
0: Ah, ecco.
1: Fuori dal nostro studio venne fuori una scritta su un muro che c'è scritto Cassandra mi manchi, e quindi abbiamo detto bah, insomma, perché poi l'altra scritta era Lucia siamo infame, quindi mi ha detto che forse è meglio
0: un po' più raffinato Cassandra.
1: Un po' più raffinato Cassandra, e quindi siamo andati.
0: Ma io conosco Cassandra Raffaele, una bellissima cantatrice siciliana, emiliana, insomma mi fa venire in mente prima così una figura femminile, Cassandra, prima di pensare a una band.
1: No, ci piaceva giocare anche un po', certo, con questa, certo, cosa, bene. Quindi insomma, è stato divertente, è stato un esperimento divertente.
0: E del nuovo disco ci sono altri brani, per adesso già in lavorazione o pronti, o solo Vitamine per adesso è l'unico?
1: Vitamine era l'unico pronto, sì, sì. Esatto, che eravamo soddisfatti e quindi l'abbiamo pubblicato perché ci piaceva, volevamo proprio cogliere l'occasione. Siamo un po' a fare gli ultimi dettagli, ma non ci si accontenta mai, poi ci si intorta anche, ti intuffi poi dopo.
0: Sì, sì, no, immagino che state già lavorando su altri brani, insomma.
1: Esatto.
0: Anche se non sono stati pubblicati.
1: Esatto, stiamo definendo gli ultimi brani che poi andranno a comporre il disco.
0: E cosa ci vogliamo ascoltare? Pensavo che mancano ancora un po' di minuti per appunto, cosa può essere rappresentativo ancora oggi dei Cassandra? Perché ci sono dei titoli molto curiosi, che so, Savanza Dir, Bonsai, anche una cover di pop porno addirittura ho trovato. Ti auguro tutto il peggio che c'è, i titoli meravigliosi veramente. oltre ai brani dell'EP, Luna Nera, Fuori Corso, che mancano appunto, Buon Appetito, Virale, dimmi tu, non lo so appunto come...
1: Devo dire, rileggendoli così...
0: Io l'ho selezionato alcune, anche in base ai titoli, perché erano veramente molto interessanti, cioè, mi faceva venire voglia di ascoltarli solo a leggere i titoli alcune. Sì.
1: Ma allora, anche per rimanere un po' sul nuovo corso, fuori... Scusate, gioco di parole, Fuori Corso, secondo me.
0: Fuori Corso. Che è una cosa autobiografica sull'università di qualcuno di voi.
1: Sì, diciamo è fondamentalmente la trasposizione della nostra carriera universitaria nella vita.
0: Ma quindi sì, lo so. Chi non è stato fuori corso?
1: Fuori tempo massimo, sempre.
0: Fuori tempo mi vengono in mente anche i Blu Vertigo, che forse sono anche un po' un vostro riferimento lontano, non so.
1: Ma sì, anche perché quando poi c'era con Mescal eravamo, come dire, anche contingenti, quindi
0: ci sento un po' quel sound lì, insomma, no? Che si rifà sempre agli anni 80 con la Abbattiato e Derivati, diciamo così, ecco. Però molto interessante. Va bene, allora dai, ci ascoltiamo Fuori Corso, poi vediamo se c'è tempo per salutarci con un altro brano. Questa è Fuori Corso, Cassandra.

0: fuori corso, un coretto universitario finale, chi erano? Live.
1: Esatto, un post cena.
0: Ah, ecco, si capiva che era una cosa proprio fatta, presa diretta, live, lasciata così com'era. Senti, per salutarci, no, io sarei curioso anche di sentire sia, non so, il primo, faccio uscire, il primo singolo Kate Mostro, quello che vi ha lanciato, non so se vi rappresenta ancora oppure non c'entrate più niente, non lo voglio più risentire.
1: siamo affezionati,
0: Allora, non hai niente in contrario se lo
1: no,
0: riascolti.
1: assolutamente
0: No, appunto perché ho letto che è quello che poi insomma ha suscitato anche un po' l'attenzione generale, quindi
1: sì, ci
0: magari.
1: siamo affezionati perché è stata un po' un ariete anche per
0: Ah,
1: insomma, riuscire
0: immagino.
1: a girare, farci avere un
0: Ma parla anche proprio della modella Kate Moss? Un po', è un
1: sì, poi
0: pretesto.
1: esatto, è più un pretesto.
0: Ma comunque è un bel nome, è un bel titolo, Buca, insomma.
1: Sì, era un po' una roba che serviva a far vedere l'idea, a rendere l'idea che si è un po' anestetizzato, quindi neanche Kate Moss li sconvolge.
0: Sì, mi ricordo delle bellissime foto che ha fatto anche con David Bowie. Ce l'hai presente quelle foto, un set
1: Sì,
0: fotografico?
1: no,
0: Bellissimo.
1: infatti poi per noi quando aveva la storia con Pete Doherty era un
0: Anche,
1: po'
0: sì,
1: una.
0: quell'altro pazzo, sì, mi ricordo.
1: Esatto, era un
0: Che
1: po'
0: l'ho visto di
1: iconica.
0: recente, con i Libertines al festival la prima estate a
1: Sì,
0: Camaiore, nella regione vostra, no?
1: esatto, in forma, per
0: Sì.
1: modo di dire.
0: C'eravate anche voi. Beh,
1: Sì,
0: bello, sì.
1: pezzi di cuore liberi.
0: Beh, insomma, prima di Richard Ashcroft è stata una bella giornata quella, diciamo, dedicata al Britpop, diciamo così.
1: Esatto.
0: Allora chiudiamo con Kate Moss, dai. Allora ci farete sapere quando uscirà il prossimo singolo di Cassandra. Dei Cassandra. Bene,
1: Allora sarà verso fine settembre, ottobre di sicuro.
0: allora sì, tanto devono passare 3 mesi fra un'ospitata e l'altra, è perfetto. Quindi
1: Quindi
0: ci risentiamo
1: siamo
0: per il
1: nei
0: prossimo
1: tempi.
0: singolo.
1: Ciao, grazie
0: Grazie a
1: mille.
0: Cassandra, e questa è Kate Moss che gli ha dato insomma la prima botta di notorietà. Ciao ciao Cassandra.
1: Ciao.

0: E questa era Kate Moss, salutiamo ancora Matteo dei Cassandra. Questo è un po' pinguini tattici nucleari, devo
1: Sì,
0: dire.
1: me lo dicevi,
0: Però
1: me lo
0: glielo
1: dicevi.
0: perdoniamo perché era il loro primo singolo, poi si sono evoluti
1: Sì.
0: verso Blue Vertigo e altro. Bene, bene, allora salutiamo ancora i Cassandra. Stiamo per chiamare Stefania Tallini, grande pianista, compositrice, che insieme a Daniela Spalletta, cantante e compositrice, hanno fatto questo disco in duo che si chiama Con Fuoco, che presenteranno l'8 luglio al Maxi, estate al Maxi all'aperto. Insomma, io conosco Stefania Dallini da tanto, insomma, collabora con tanti progetti, però insomma questo disco nuovo è uscito il 24 aprile, non l'avevo ancora sentito. È stato anticipato da un singolo in radio che si chiama Alfonsina il Mar, nota canzone argentina, capolavoro della musica folk. Però siccome dura 6 minuti, io ho scelto per introdurli Yasam, che dura un po' di meno, tipo 4 minuti e mezzo, che è un inno alla vita, in questo caso ispirato ai versi di Nazım Hikmet, poeta turco, e quindi è un inno alla pace, insomma. Quindi ci ascoltiamo Yasam, e poi chiameremo Stefania Tallini. Questa è Yasam, appunto, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, da Con Fuoco.

0: Yasam, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, dovremmo avere al telefono. Ci senti, Stefania? Pronto,
1: Sì,
0: eccoci.
1: ci sono.
0: Grazie,
1: Ciao,
0: scusa il
1: ciao.
0: ritardo. Ti abbiamo introdotto con questo brano, devo dire, anche perché era tra i tanti del disco, è forse quello più breve, perché comunque sono tutti molto lunghi.
1: Beh, ci siamo divertite,
0: Avete fatto un disco molto vario, molto
1: insomma.
0: anche
1: Grazie.
0: complesso, direi. C'è un'avventura anche affrontate Berio in un brano, insomma,
1: Sì,
0: anche sulla musica contemporanea spaziate.
1: Beh, sì, dimmi,
0: No,
1: scusami.
0: appunto, oltre alla rivisitazione del folk, come può essere questa Yasam, anche Alfonsina e il Mar, che è il singolo che ha un po' anticipato il brano. Insomma, ci sono vari generi che convergono in questo disco, che appunto è il risultato di tanti anni comunque di conoscenza fra di voi, Daniela e
1: Sì,
0: Stefania.
1: guarda, noi ci siamo conosciute quasi per caso, insomma 5 anni fa ci siamo ritrovate in un festival dove ci è capitato di suonare insieme e immediatamente è scattato un feeling. Perché? Perché entrambe abbiamo un background fatto appunto dei vari generi che insomma hanno un po'
0: Tra il
1: nutrito
0: jazz e
1: la nostra
0: dintorni.
1: musica. Sì, diciamo, veniamo entrambe dal mondo accademico e poi siamo jazziste, ovviamente questo no, fa parte proprio del nostro mondo. Poi, ecco, Daniela è appassionata per la musica altra, la musica popolare, in particolare del Medio Oriente, come si evince anche da questo brano,
0: Sì.
1: e io invece per il Sud America, in particolare per il Brasile. Diciamo che tutto questo in ognuna di noi ha creato un tipo di linguaggio molto personale che è una fusione, no? Io ho sempre fatto dischi appunto con i miei progetti, insomma, sempre con musica mia che si muoveva su questo ambito, diciamo cosiddetto di confine, tra virgolette, no? Ma poi in realtà la vera cosa è che i confini non esistono, perché appunto la musica corre su un binario unico e su questo binario si muovono tante influenze, tante cose che insieme fanno un unico viaggio, ecco, questo voglio dire in termini un po' più figurativi, però ecco. E proprio sentire che la musica scorre fluida in qualsiasi parte vada, ecco, senza gerarchie tra generi, senza differenze, diciamo, cioè ci sono le differenze, ma è renderle non più differenze, ma un unico flusso di musica unica possibile, ecco.
0: Sì, appunto, no, con tutte le differenze che ci possono essere nei vari generi che affrontate, comunque il disco sicuramente ha una sua coerenza, una sua logica, ha una sua
1: Sì,
0: appunto
1: certo.
0: stilistica. Dall'inizio alla fine si ascolta volentieri anche tutte le
1: Ti
0: varie,
1: ringrazio.
0: nelle varie appunto, sfumature che ha. Insomma, appunto, avete anche affrontato partiture classiche, vedo, ad esempio, il secondo brano è una partita per violino solo, in re minore.
1: Sì, un'introduzione che fa Daniela di Bach,
0: Di Bach,
1: ovviamente,
0: sì, Villa-Lobos,
1: che
0: anche
1: precede
0: sì.
1: poi Villa-Lobos, esatto, la
0: Esatto.
1: Bacchiana Brasileira numero 5, che è quella famosissima nel mondo, il brano più suonato di Villa-Lobos in tutto il mondo. Guarda, noi abbiamo messo insieme le nostre passioni, in realtà avremmo scelto ancora tantissimi altri autori che ovviamente ci piacciono, ma non potevamo fare un disco di 10 ore, ovviamente. Quindi ci siamo focalizzati su questi autori perché abbiamo scelto quei brani, ci siamo confrontati, ognuno ha proposto brani vari e poi abbiamo fatto una sintesi. E quindi sì, è venuto fuori Villa-Lobos perché è un autore che io amo particolarmente, che trovo veramente geniale. E poi appunto Berio e poi appunto Vivaldi, insomma, quindi, ma non è tanto la scelta, non è solo l'omaggio a loro attraverso le
0: Certo.
1: nostre reinterpretazioni, è proprio, come dire, la scelta di un approccio alla musica che dici che si manifesta appunto in questa libertà che poi ci viene dal jazz, perché non dimentichiamo che è il jazz che ci ha permesso anche
0: Certo.
1: l'approccio che il jazz regala, è un approccio di totale libertà e apertura, perché il jazz forse è la musica che più di tutte sa aprirsi alle contaminazioni senza mai perdere la propria identità, anzi rafforzando l'identità proprio stessa del jazz. Quindi questo approccio jazzistico sicuramente ci ha permesso di poter arrivare a questa coerenza di cui tu dici, no? Di cui tu parli, insomma, che è la coerenza di dare libertà al nostro modo di esprimerci in una direzione o l'altra, no? Musicale. E quindi diciamo è stata questa la ricerca è stata anche appassionante, devo dire, questo confuoco ben descrive.
0: Infatti, volevo sapere perché con fuoco, vedo per esempio che c'è ballo con fuoco, poi c'è Berio Anonimo, però c'è anche un brano originale vostro.
1: Sì, cioè... nel senso che ci sono queste grosse zone di improvvisazione che sono nostre, insomma, per cui è diventato il nostro modo di aggiungere un pezzo di composizione alle composizioni scelte di questi grandi autori.
0: Quindi Con Fuoco originariamente era un brano di Berio? O no?
1: No, Fuoco è la parte che noi abbiamo.
0: Ah, ecco, quindi è un titolo vostro Con Fuoco.
1: Sì, un titolo nostro, che noi è la parte improvvisata nostra.
0: Sì, no, infatti ero curioso di sapere come era nato questo titolo, quindi insomma l'avete inventato voi,
1: certo,
0: veramente.
1: Certo, sì, l'abbiamo inventato noi. Anche su Vivaldi c'è Scirocco e Maestrale, che è la parte centrale in cui noi improvvisiamo e si crea tutto un dialogo tra noi che è diventato musica, cioè è diventato un brano, effettivamente, perché
0: certo,
1: nel momento in cui lo registri diventa un brano esso stesso, no? Cioè diventa definito.
0: Guarda, c'è l'imbarazzo da accettare, vorrei far ascoltare qualcosa, non so se, dimmi tu se partire da Alfonsina El Mar, che è il singolo, poi io lo farò ascoltare assolutamente Ballo con Fuoco, perché insomma è un po' la title track, diciamo così, del progetto, che dà il titolo anche a tutto il disco, e poi non so se affrontare i 9 minuti, quasi 10, della partita del violino solo con Villa-Lobos.
1: No, dimmi tu. Anche mandare un brano mio, tra l'altro, perché ci tengo anche a questo.
0: Sì, certo. Suggeriscici tu,
1: non
0: allora.
1: So. Dunque, comunque intanto Alfonsina Il Mar, certo, perché è il singolo
0: che andava a ascoltare
1: la promozione del disco, sì, assolutamente, e questo mi fa molto piacere, perché abbiamo scelto Alfonsina come singolo del disco perché quel brano meraviglioso, veramente meraviglioso, è proprio la sintesi di ciò che è la melodia, cioè la melodia è il fil rouge che ci ha guidate in tutto il disco, che ci guida sempre, la ricerca della melodia, anche quando facciamo i concerti, è sempre la cosa più importante, e questo brano in questo senso è proprio rappresentativo.

0: È una trasformazione continua perché è un disegnatore, quindi si vede questo disegno che piano man mano prende forma e si trasforma durante una parte del brano, non è tutto il brano. Ed è bellissimo perché rende la storia, vabbè, Alfonsina era
1: Alfonsina Storni,
0: argentina, Alfonsina Storni, che si suicidò proprio nel mare, si lasciò affogare nel mare. E questo video racconta questa storia, ma è bello perché non viene fuori questa tragicità, non viene fuori questo dramma, ma viene fuori un dolore che si trasforma e che viene, come dire, abbracciato dal mare, da queste cinque sirene che accolgono Alfonsina, e quindi c'è una sorta di leggerezza nonostante la cosa drammatica, ovviamente, di questa triste storia di Alfonsina. E questo modo che ha l'arte di poter trasformare le cose, anche il dolore, è una cosa che io trovo molto molto bella e molto importante, insomma, perché dà delle possibilità belle, no? E quindi niente, ecco, per tutti questi motivi, diciamo, Alfonsina rappresenta anche come dire, una sintesi anche dei sentimenti umani, delle emozioni, del dolore, della speranza, della trasformazione, di tutte cose che sono fondamentali per l'essere umano, no?
1: E sì, poi in particolare se parla di una donna e siete due donne che fanno questo disco, quindi insomma,
0: sì,
1: forse è il brano che meglio rende,
0: a maggior ragione,
1: esatto,
0: sì.
1: Ce lo ascoltiamo, ce la ricordiamo, cantata da tantissime interpreti, questa,
0: certo,
1: Alfonsina del Mar,
0: certo,
1: Mercedes,
0: certo.
1: Sosa, l'hanno,
0: sì,
1: cantata un po' tutte, insomma.
0: Sì.
1: Le grandi interpreti della musica sudamericana, sicuramente.
0: Esatto.
1: Allora, ce l'ascoltiamo, Alfonsina del Mar, nella versione di Daniela Spalletta e Stefania Tallini, a dopo.
0: Grazie.

0: Alfonsina Il Mar, Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Dovremmo avere ancora il telefono. Ci senti,
1: sì,
0: Stefania?
1: Sono qui. Bene. Sono qui.
0: Grazie. Allora, io sì, prima di far ascoltare, che ci tenevo appunto, Ballo con fuoco, poi magari, ho visto che c'è anche un altro brano che si chiama Rosa, che in realtà è il più corto di tutti, non era Yasam, però magari possiamo, poi vediamo se riusciamo ad ascoltare anche Rosa. E, no, ti volevo chiedere di questo concerto al Maxi, dove vi state per presentare l'8 luglio, se non sbaglio, questo.
1: Sì, l'8 luglio suoneremo al Maxi, al Museo Nazionale di Arte Contemporanea,
0: all'aperto, però l'estate per il festival
1: all'aperto, sì, poi se dovesse piovere è previsto anche
0: certo.
1: Il chiuso, ovviamente speriamo di no, perché fuori è molto bello lo spazio che hanno organizzato.
0: Sì.
1: E sì, siamo inserite all'interno del festival Maxi
0: Estate al Maxi,
1: sì, e sì, per una rassegna organizzata da Paolo Damiani, che tra l'altro ringrazio molto, perché insomma ci teneva molto ad averci, ed è un invito molto molto gradito veramente. E quindi una rassegna dedicata alle voci.
0: Sì, infatti c'è stata il primo luglio la mia amica Pilar, la conoscerai, Ilaria Parrassini,
1: sì,
0: che lei pure canta spesso Alfonsina Il Mare. Adesso mi è venuta in mente adesso questa cosa.
1: Ah, vedi, non sapevo questo particolare.
0: Mi è venuta in mente adesso.
1: Molto brava Pilar,
0: sì,
1: molto brava.
0: In duo con Roberto Tarenzi al pianoforte.
1: Sì, esatto. Sì, ho visto qualcosa tra l'altro.
0: Sì, no, io non c'ero, però appunto so che ha fatto questo bel concerto. Quindi sono tutti i concerti, diciamo, acustici, piano e voce, più o meno.
1: Sì, molto cameristici, sì,
0: esatto.
1: Assolutamente. Quindi siamo state inserite in questo contesto molto bello, e tra l'altro insomma in un contesto anche artistico così bello, non solo bello esteticamente.
0: Sì, ci sono anche bellissime mostre, cioè Andrea Pazienza.
1: Sì, assolutamente, ho visto, infatti è uno spazio veramente meraviglioso per la musica, quindi, anche, quindi è un
0: ore 21, se magari uno arriva prima si può vedere anche qualche mostra.
1: Certamente, sì, tra l'altro so che offrono anche un aperitivo, insomma è tutto scritto sul sito, comunque ci sono tutti i particolari, se basta cercare 8 luglio Tallini Spalletta e viene fuori tutto.
0: Certo.
1: Anche per i biglietti.
0: Sì, no, io appunto ci ho seguito gli ultimi progetti, in particolare quelli con Franco Piana, insomma, ho visto ultimamente.
1: Sì, grazie.
0: Lì era un ensemble un po' più allargato, mi ricordo, molto.
1: Sì, noi abbiamo sia un duo che un ottetto.
0: Esatto, forse l'ho visto in quell'ottetto, ho visto forse con quell'ottetto.
1: Ah, ecco, sì.
0: Mi pare. So se recentemente avete suonato anche a Jazz Image, può essere?
1: Sì, Jazz Image, sì,
0: no,
1: fine,
0: lì non,
1: fine.
0: Sì, lì non c'ero, però mi ricordo l'ultimo concerto che avevo sentito era quello.
1: Sì, bene, mi fa piacere.
0: Però sì, insomma, quello è, diciamo, è un progetto che va avanti da più tempo. Invece questo con Daniela non lo conoscevo, cioè non so se è il primo disco che fate insieme in duo voi.
1: Sì, il primo disco che facciamo insieme, seppure poi il progetto esiste da 5 anni ormai.
0: Ecco, live, diciamo.
1: Sì, solo live, e poi a un certo punto ha preso forma da sola questa cosa, questa esigenza di registrare il frutto di questi 5 anni, insomma. L'abbiamo fatto un po' al contrario di come si fa, in genere si fa il disco per poi suonare, invece l'abbiamo prima suonato e poi abbiamo
0: fatto
1: il disco.
0: Certo, capisco.
1: Però è anche molto bello così, perché chiaramente arrivi in studio con una maturazione del progetto che non appari, insomma, rispetto al fatto di farlo così dopo un anno, insomma, per dire.
0: Certo, l'avete fatto subito, velocemente, immagino, in studio, è stata una questione
1: di scelta. Sì, è stato abbastanza, i brani non sono semplici, ma comunque sì, ci siamo presi il tempo, ma chiaramente era già super rodato tutto, insomma, per cui sì, si trattava solo di scegliere quali take scegliere, appunto, di decidere quali take scegliere.
0: Vabbè, allora no, ci dispiace per Vivaldi e Villa-Lobos, che avremmo ascoltato volentieri, ma chiudiamo allora con Ballo con fuoco, perché insomma, mi sembra una cosa forse più particolare del disco. Ho sentito qualcosa, anche il modo di cantare di Daniela in questo brano è un po' diverso, diciamo, dal solito, no?
1: Sì, credo che per entrambe ogni brano ci richiede un modo diverso di affrontare la musica, insomma,
0: certo.
1: Per cui sì, sicuramente anche Daniela lì. Poi Daniela, insomma, è eclettica come tipo di voce, c'ha mille colori, insomma, per cui ovviamente sì, in base a ciò che si suona dobbiamo essere pronte entrambe a.
0: Sì, l'ho sentita, appunto, se non sbaglio fa un uso della voce particolare, un po' tipo Scat, può essere, appunto, un modo di cantare, adesso non mi ricordo bene, però l'ho sentito questo brano.
1: Guarda, sai che non mi ricordo neanche io adesso.
0: Allora, risentiamo, mi ha colpito per l'uso della voce abbastanza, appunto, affine anche alla musica contemporanea di Belio, quindi non è un modo di cantare romantico e melodico Alfonsina Il Mar, ecco, diciamo così.
1: Certo, no, vabbè, ma questo è necessario, insomma,
0: certo.
1: È necessario rapportarsi a quello che uno sta per suonare, se no non avrebbe senso. L'estetica di ogni brano è unica, insomma, per cui
0: Sì, sì, no, infatti lo ascolto volentieri per spezzare anche, insomma, per dare un'idea diversa anche delle varie sfaccettature
1: sì,
0: del
1: sì,
0: disco.
1: Sì, certo.
0: Allora ci vediamo, spero, proprio l'8 luglio alle 21.
1: Dai, mi fa piacere se vieni. Sì, alle 21.
0: Alle 21, sì, sì, mi ricordo, appunto, non ricordo, adesso non ho in mente l'agenda, però insomma, spero proprio di poter venire.
1: Grazie
0: Stefania, salutaci Daniela, che so che è impegnata anche lei al conservatorio, c'è un concerto, non so che è impegnata.
1: Sì, infatti. Io saluto te, ti ringrazio e saluto anche tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando.
0: Allora ricordiamo Con Fuoco, questo è il titolo del disco, ma è anche un brano che si chiama Ballo con Fuoco, Ballo trattino con Fuoco, perché mette insieme il ballo di Berio, diciamo che è un brano delle folk song, forse di Berio, una danza, appunto, le famose folk song di Berio, con invece il vostro originale Con Fuoco, che è una
1: creazione estemporanea fatta all'interno del brano.
0: Esatto,
1: sì.
0: Ovviamente è una formula che richiama la tradizione presto con fuoco, no? Nei brani si scrive.
1: Sì, certo, la logica musicale.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Sì. Grazie ancora Stefania, allora
1: grazie a te,
0: presto,
1: speriamo di vederci al concerto allora.
0: Grazie, Ballo con Fuoco, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, a presto, ciao,
1: a presto, grazie, ciao, buonasera, ciao.

0: E questa era Silent Moon, mi sono sbagliato, ovviamente mi scuso con Stefania Dallini e Daniela Spalletta, c'è una citazione di Miles Davis, la vera musica è il silenzio, però adesso chiudiamo con quella che volevamo far ascoltare, ovviamente Ballo con Fuoco, salutiamo ancora Stefania Dallini, Daniela Spalletta e a questo punto diamo appuntamento a sabato prossimo, vero sì. Stefano, che tu vai da
1: sì,
0: vai
1: io,
0: a Tor Vergata.
1: Io scappo che se no non parcheggio a Tor Vergata.
0: Certo, buon concerto, allora ho tutti gli altri 250.000... come li vogliamo definire, poverina, lasciamo perdere, ognuno c'ha i gusti che c'ha,
1: esattamente,
0: milioni di mosche non possono avere torto, come diciamo prima. Io invece scappo a Perugia dal Perigeo più beat e niente, questa è finalmente Ballo con Fuoco, Daniela Spalletta e Stefania Dallini, a sabato prossimo, grazie a tutti.
1: Buonasera.
0: ciao

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
3: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
4: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
5: Pod is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, alla puntata numero 24. Io sono Riccardo Più Ranking e staremo insieme fino alle 21.30. Ahimè, ai voi, mi dovete sopportare per un'ora e mezza. Però ascolterete tante belle novità discografiche, ci saranno delle notizie della cronaca attuale, dell'attualità. E poi il nostro viaggio dalle frequenze dell'underground ci porta in Emilia, tra le nebbie della provincia piacentina, per esplorare territori sonori stratificati, immersivi e densi di contrasti emotivi. Infatti, nella parte centrale della trasmissione apriremo il collegamento telefonico con Tommaso Botti, bassista dei Living Venice. Insieme al suo quartetto, nato dalle ceneri di diversi progetti della scena indipendente locale, Tommaso ha contribuito a dare vita a Price of Caring, un album d'esordio, un Dream Gates folgorante, uscito per la ruspante di Gear Records, un disco che esplora il peso e la fatica silenziosa dell'intensità emotiva, sospeso tra bisogno di proteggersi e il coraggio di sentire tutto fino in fondo. Questa sera ci racconterà come si costruisce, partendo dalle frequenze più basse, un muro di suono che sia al tempo stesso vulnerabile e potente. E vi ricordo anche i contatti 340 197 4468, se volete inviarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, oppure c'è anche il numero della diretta se volete essere così spavaldi, 06 88 98 04 43. E continua sempre la campagna di sostieni Radio Città Aperta .it. Infatti, andando sul nostro sito, potete sostenere Radio Città Aperta con un vostro contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente al nostro sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che trovate ben visibile vicino al player e all'interno dei podcast. E inoltre, se volete, poi potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Infatti, se hai Amazon Prime è completamente gratis, quindi sarebbe molto carino da parte vostra. E sul sito trovate tutte quante le istruzioni. Iniziamo questa puntata numero 24 con la clip del film del 1999 diretto da David Fincher. Sto parlando di Fight Club, basato sull'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. È stato inserito nel 2008 dalla rivista Empire al 10° posto nella lista dei 500 migliori film. E ci andiamo a sentire la clip delle regole. Tra l'altro, se volete, potete seguire la nostra diretta Twitch, dove andranno tutti i video della scaletta musicale e alternati da città del mondo, che, visto che i soldi sono pochi, c'è la crisi e quindi almeno possiamo viaggiare con le immagini. Iniziamo.
1: Che lui e io stabilivamo.
2: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
3: Certo.
2: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

E abbiamo iniziato con le atmosfere oscure e ipnotiche di Chelsea Wolf, che è tornata a fine giugno con due nuovi splendidi singoli che anticipano il suo attesissimo tour americano. Qui abbiamo ascoltato Dark. E un'altra, ci spostiamo ora in Texas, nella rurale Lockhart, per ascoltare il duo Telenovella. La loro narrazione, simile a una favola, fonda influenze medievali e western in un folk unico. Il pezzo che andiamo ad ascoltarci si chiama Ring of Stones, Telenovella, particolare come nome.

Ritorniamo in diretta, sei sempre ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo Pirranking, mi raccomando, segnatevi 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram. E ora spazio alla scena italiana con i Nimbi, che ho avuto il piacere di avere qui ospiti al telefono il 29 di luglio dello scorso anno, e a distanza di un anno dal loro ultimo album ci regalano una ballata folk eterea ed emozionante, scelta anche dal regista Giuseppe Curti per la colonna sonora del film Rai Meglio tardi che mai. Ascoltiamo Piangere sotto la pioggia. Loro sono i Nimbi.

E questo è il nuovo singolo dei Nimbi, Piangere sotto la pioggia, veramente un bel brano, veramente una bella ballata. E dai Nimbi andiamo a parlare di Kevin Parker, aka Tame Impala, che reinterpreta in chiave psichedelica e beata un classico del 1993 degli Smashing Pumpkins, estratto dal mitico album tributo cofirmato da Billy Corgan. Questa è Hammer, quindi se la sentiamo nella... Io non l'ho riconosciuta inizialmente, cioè, ci ho messo veramente un po' per capirla, tipo quando l'ho ascoltata la terza volta.

Il Lasciami Tame Impala con la loro versione di Hammer dall'album Siamese Dream dei Smashing Pumpkins. E iniziamo con il primo blocco delle notizie: proteste oscurate, classismo e solidarietà per la Palestina. Questo è l'introduzione. FIFA e Congo. Apriamo il fronte delle notizie con la clamorosa censura attuale delle telecamere della FIFA, che hanno spento i replay quando lo spettatore Lumumba Vea ha protestato sul campo, sugli spalti della Coppa del Mondo, mimando una pistola alla testa e coprendosi la bocca. E il tifoso ha cercato di rompere il muro di silenzio che circola riguardo i massacri e gli sfollati nella Repubblica Democratica del Congo. Congo che tra l'altro è stato eliminato dall'Inghilterra per 2-1. E la villa di Berlusconi e il classismo ha fatto discutere la vendita della storica villa di Silvio Berlusconi e della famiglia reale, alla famiglia reale del Qatar per 350 milioni di euro. Una vicenda che mette a nudo un razzismo selettivo e profondo classismo. I ricchi arabi che acquistano regge non spaventano nessuno, mentre chi vive nei quartieri popolari subisce il disprezzo sociale dei media e della politica. Proprio la Sardone, che vogliono candidare quelli della Lega come sindaco di Milano, è stata denunciata una signora che portava il velo integrale e lei filmava, cioè, quindi violazione della privacy. E invece andiamo a parlare di Caparezza a Rock in Roma. Durante il suo affollatissimo concerto romano, Caparezza ha denunciato un momento, ha dedicato un momento intenso alla memoria di Naji al-Ali, il fumettista palestinese creatore del celebre personaggio Andala. Il suo personaggio volta le spalle al lettore, proprio come il mondo fa con la Palestina, ha detto l'artista, prima che la folla rispondesse all'unisono urlando Free Free Palestine. E poi andiamo a parlare di di questo curioso siparietto alla Visarno Arena di Firenze, dove 60.000 fan in attesa del Linkin Park sono rimasti spiazzati quando a pochi minuti prima dello show dagli altoparlanti è partita a sorpresa la canzone napoletana Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Quindi al preconcerto di Linkin Park, Sal Da Vinci, ormai vale tutto. E anche questa cosa della Bibbia in Texas: il consiglio dell'istruzione del Texas si appresta a varare una controversa riforma per rendere obbligatorio lo studio dei racconti biblici per oltre 5 milioni di studenti pubblici. Contestualmente verranno tagliati i corsi sulle culture del mondo per dare spazio al nazionalismo storico locale. E ritorniamo alla musica con l'impegno politico e l'energia punk dei Downtown Boys, fuori su Pop Records con il nuovo lavoro. Questo pezzo è il trascinante Yellow Sun, accompagnato anche da un simpaticissimo e molto carino il video. Quindi, se volete, sulla nostra diretta Twitch è tutto documentato.

E rieccoci, rieccoci in diretta. C'è una notizia su Fox News, che c'è una coppia che si è arrampicata in cima all'Empire State Building di New York tenendo un banner sull'antenna del grattacielo con scritto "When the power of love beats the love of the power, the love knows peace". Quindi sono queste due persone incappucciate che stanno sulla cima dell'Empire State Building. E adesso passiamo al puro noise e chitarre abrasive con gli A Place to Bury Strangers, estratto dalla loro raccolta di rarità Lost. Suona come una confessione spezzata e viscerale sui rimorsi del passato. E c'è anche il video con uno strano personaggio, dato di un film, Trolls, ecco, sì, Trolls si chiamava.

A Place to Bury Strangers, questo è il loro brano Lost, molto molto carino. E passiamo a, cambiamo completamente genere, da Cry Baby, settimo album per Vince Staples, quando l'attitudine rock e punk nel settimo album in studio del californiano Vince Staples, un disco duro e senza ospiti, e andiamo ad ascoltare Cotton, che è il terzo estratto da questo album, che è, devo dire, molto figo questo album, mi è piaciuto veramente tanto. Vince Staples.

0: informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ritorniamo in diretta e, come avevo detto in apertura, apriamo le nostre linee telefoniche perché abbiamo Tommaso Botti al telefono, bassista dei Living Venice. Buonasera Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
2: Buonasera, grazie, ciao a tutti.
1: Allora, parliamo delle origini e l'identità del ruolo anche del basso. I Living Venice nascono nel 2024 dalle ceneri di diverse esperienze. Com'è stato il processo di decantazione che vi ha portato dal passato a questo nuovo inizio e perché avete sentito l'esigenza di approcciarvi proprio al linguaggio Dreamgaze e Showgaze?
2: Allora, grazie alla domanda intanto. Allora, io e il mio fratello Nicolò, alla chitarra, suonavamo con Diego, il batterista, in un altro gruppo prima. E Sara invece aveva avuto altre esperienze con altri gruppi, sempre della zona del Piacentino, più da ragazzina, diciamo.
1: Okay.
2: E il progetto precedente aveva preso una piega per cui stava andando un po' a scemare, e quindi sentivamo questa necessità di esplorare altro, perché facciamo un genere molto diverso, era un mezzo crossover, diciamo, il progetto precedente, e quindi abbiamo iniziato a trovarci in saletta io e mio fratello Diego e Gemmaro un pochino, e in quel periodo, diciamo, molto gli ascolti miei e di mio fratello erano molto su questo genere, a partire da indie rock, alternative. E, diciamo, allo showgate ci siamo arrivati un po' in modo naturale, diciamo. Abbiamo iniziato a gemmare un pochino, sono nati un po' di brani o idee, almeno all'inizio, bozze di brani, e poi abbiamo sperimentando con i suoni è uscito un po' da solo, e poi abbiamo capito che
1: devo dire anche un ottimo lavoro.
2: Grazie mille. Quindi si è iniziato in un modo molto, molto naturale, diciamo, e dall'esigenza di fare altro a livello musicale rispetto a quello che stavamo facendo prima, e in quel momento, diciamo, era da un po' che avevamo voglia di fare
1: questo
2: generi simili, esatto, generi simili.
1: In genere, appunto, come lo showgaze e il dream pop, l'attenzione è spesso catalizzata dai reverberi dei delay e dai muri di chitarre. Da bassista, come si lavora per ritagliarsi il proprio spazio e per ancorare a terra un suono che per sua natura tende a fluttuare nell'etere?
2: Allora, sì, è complicato effettivamente, perché rispetto ad altri generi dove magari il basso è più protagonista o è più incisivo, in un genere come questo, secondo me la difficoltà che ho trovato io, che in realtà è la cosa che mi è piaciuta anche molto rispetto a quello che facevo prima, cioè è stata un po' una sfida, è stato bello, è il fatto che secondo me il basso in un genere del genere deve avere una funzione importante, ma senza invadere troppo gli spazi degli altri strumenti, ma allo stesso tempo trovare una sua incisività, diciamo.
1: Certo.
2: Io ho cercato di fare le linee di basso un po' in questo modo, e il suono che ho, in realtà ho lavorato molto sul suono, e il suono che ho trovato mi soddisfa molto, ha un po' una pasta anche di, c'è un po' di distorto in parallelo in tutti i brani, e ha questo attacco molto, molto deciso, e, diciamo, ho studiato un po' bene tutto il setup, utilizzo le corde lisce per dare un po' questo suono caldo, vintage, ma allo stesso tempo cerco di dargli un po' di attacco definito e un po' di distorto nel mix.
1: E invece, parlando del nome della band, Living Venice, suggerisce un distacco, un addio, una nostalgia per un luogo evocativo. Che significato ha per voi questo nome nel contesto della vostra musica e della vostra estetica?
2: Allora, diciamo che è nato un po' per caso, e poi l'abbiamo adattato dandogli un significato. È nato da uno scambio, diciamo, giocoso tra la cantante e tra Sara e Diego, il batterista, e Sara ha vissuto un po' di anni a Venezia, e diceva che lei era sempre di fretta e camminava sempre veloce. Allora, una sera che stavano camminando velocemente, Diego ha detto a Sara: ai La Venice Walk, alla camminata di Venezia. E allora stavamo cercando il nome, ci siamo fermati e abbiamo detto, cavolo, non è un brutto nome. Poi non ci piaceva tanto la seconda parola, allora abbiamo cercato di dargli anche un significato, appunto si sposava bene con le sonorità, quello di lasciare un luogo, evoca un po', insomma, dei sentimenti nostalgici, diciamo, e quindi poi è diventato Living Venice.
1: Vedi, carino come racconto. E invece, parlando del titolo dell'album, che è Price of Caring, senza girarci intorno, qual è secondo te il prezzo più alto da pagare oggi per scegliere di prendersi cura e di restare emotivamente vulnerabili in un mondo che sembra premiare il cinismo e l'indifferenza?
2: Sì, cioè, diciamo, secondo me il rischio è un po' quello di chiudersi in se stessi e cercare di porre un po' una corazza verso quello che si potrebbe far stare male. Il senso del disco è proprio questo: scegliere tra le due cose, o nascondersi tra virgolette, oppure sentire fino in fondo, però questo ha un prezzo. Quindi il senso è un po' questo qui.
1: Certo. Invece avete dichiarato che il disco esplora il conflitto tra il proteggersi e liberare la propria natura emotiva, alternando sospensione e impatto. E come sezione ritmica, insieme a Diego alla batteria, come avete tradotto musicalmente questa tensione, questa rabbia inespressa?
2: Direi che l'abbiamo tradotta con questi momenti di più rilassati, più malinconici, diciamo, e passando poi a momenti più energici e in diversi pezzi, diciamo, le canzoni seguono un po' questo flusso, dove alla fine c'è un po' il climax, tra virgolette, dove esplode un po' emotivamente il brano, e con la sezione ritmica basso e batteria abbiamo cercato di dare proprio questa sequenza ai brani, non per forza in quest'ordine, però insomma alternare momenti più tranquilli, più riflessivi, momenti più invece energici, dove dare più sfogo alle emozioni, insomma.
1: E allora io direi di andarci a sentire Evans Bright dal vostro Price of Caring. Tra l'altro sta andando anche in loop dall'inizio dell'intervista il video che avete girato. Ci può parlare della sua realizzazione?
2: Sì, allora, l'abbiamo realizzato nella saletta dove proviamo, che è la saletta di Diego, che in realtà è anche il laboratorio di liuteria del papà di Diego, che era liutaio, e adesso l'ha trasformata in saletta. E il video è stato girato dal nostro caro amico, che è Riccardo Garenna, che è fotografo e videomaker, e abbiamo pensato di tenerlo semplice, ma d'impatto, diciamo. Abbiamo lavorato molto più che altro sulle luci, sui colori,
1: esatto,
2: in modo che evocassero e che stessero, diciamo, fossero coerenti col brano, più che fare un video molto dinamico.
1: E allora vi lascio ascoltare, perché sono bravissime, soprattutto questa Evans Bright è veramente una bomba. Living Venice.

0: E questa è la musica dei Leaving Venice. E tra l'altro dicevo a Tommaso, la prima volta che li ho ascoltati, ho detto: vabbè, ma loro non sono italiani. E invece sono con questo quartetto di Piacenza, bellissimo, infatti, una musica straordinaria. E tra l'altro, sì, i testi di Sara sono stati definiti come cartoline da luoghi che non esistono più. Scrivere e suonare queste canzoni è stato per voi un modo per chiudere definitivamente con il passato e per imparare a conviverci?
1: Sì, direi di sì, sia per chiudere con esperienze, insomma, ognuno di noi, diciamo, poi ha un po' le sue esperienze che porta nella musica, però insomma il sentimento è un po' quello lì, quindi ricordi, sentimenti nostalgici, e cerchiamo di con la musica un po' di riprodurre questo tipo di sensazione. Il cartoline da luoghi che non esistono più ci sembra proprio... c'è sempre sembrato azzeccato come descrizione.
0: Sì, infatti, perché comunque sia questa voce poi è veramente bella, Sara. E se invece, parlando dell'etichetta, siete usciti per la Dear Gear Records, quanto è importante per voi oggi far parte di un'etichetta indipendente che crede ancora nella materialità e del supporto fisico, pubblicando il vostro lavoro in compact disc in un mondo dominato dallo streaming?
1: Allora, per noi è stato molto importante, salutiamo e ringraziamo Enrico e Dear Gear e tutti gli altri ragazzi nella rostra di etichetta, che c'è un'altra band molto brava. E per noi è stato molto importante, soprattutto perché ci ha aiutati a entrare un po' nel giro, diciamo, giusto, e conoscere altri artisti che fanno quello che facciamo noi e farci anche conoscere. Ci ha aiutato a trovare anche delle date, dei live, e quindi per noi direi che la cosa per cui è stato più importante, secondo me, per cui è tuttora più importante come etichetta, è proprio questo, secondo me. Il senso, insomma, di appartenere un po' a un certo settore, giro musicale che ha la sua comunità, ecco.
0: E diciamo che il singolo che abbiamo appena ascoltato, Evans Bright, ha tracciato un po' la strada. Ha rappresentato per te un compromesso sonoro per presentarvi al pubblico, o sono la fotografia esatta dell'anima poliedrica dei Leaving Venice?
1: Sì, diciamo che Evans Bright è un singolo particolare, secondo me, perché diciamo che avevamo scritto una serie di brani, la parte strumentale già io, Nicolò e Diego, e poi Sara è entrata in un secondo momento e ha arrangiato i pezzi con la sua chitarra, e ha fatto le sue parti di chitarra e scritto le voci. Invece Evans Bright, insieme a Press of Caring, sono i due brani che ha portato Sara, che sono nati un po' dalla sua cameretta e che poi abbiamo arrangiato insieme. E secondo me mi piacciono molto, diciamo, perché portano un po', diciamo, sono un po' il risultato di questo lavoro condiviso, che però soprattutto in Press of Care, ma anche in Evans Bright, abbiamo cercato di non staccarlo troppo da quello che era l'idea da cui era nato, quindi da una canzone un po' intima nata in cameretta.
0: Invece, tornando al vostro sound, che è stratificato e forte e ha un forte respiro internazionale, quali sono i tuoi riferimenti personali al basso, le band che ti hanno guidato durante la stesura delle tue linee per queste 8 tracce?
1: Allora, sicuramente abbiamo ascolti tutti, diciamo, che ruotano un po' intorno a questo mondo, però tutti un po' diversi. Io personalmente, io vengo da tantissime realtà influenze diverse, però ti direi i Basement, sono molto e mi ci ispiro abbastanza, e i Tycoon Fight, che hanno, diciamo, influenze shoegaze, ma non sono magari praticamente solo shoegaze, certo. E insomma ci piace un po' portare anche influenze diverse. Io nominerei questi due.
0: Ah, perfetto. E invece, adesso che l'album è uscito, c'è la prova del 9 del palco. E come state portando in giro questo vostro lavoro? E che sensazione avete del pubblico? Come reagisce alla vostra musica?
1: Allora, adesso noi diciamo che cerchiamo... È una musica, secondo noi, molto live, nasce per i live, quindi noi cerchiamo di portare in giro il più possibile. È il momento per noi un po' più bello, dove si porta il lavoro di fronte al pubblico. E siamo contenti perché nell'ultimo periodo, diciamo da questa primavera, siamo riusciti a fare un mini tour, direi, di un po' di date, e abbiamo girato abbastanza. Siamo andati a Benevento, a Rese, salutare di Ernesto, che salutiamo. Siamo stati a Revis a Roma, e poi abbiamo fatto una serie di altre date molto carine ultimamente. Sabato scorso abbiamo suonato al Busapest, venerdì, scusami, a Fiorenzuola, con un festival molto bello. E per ultima questo sabato chiudiamo questo mini tour e suoniamo a Sogliano Rubicone, al Sogliano Oise, che sarà un festival molto molto bello, con un sacco di amici del genere.
0: E visto che era l'ultima domanda, volevo far ascoltare anche un altro brano tratto dal vostro album, che è My Mind. Io ti ringrazio, Tommaso, per la tua intervista, per il tuo tempo, soprattutto per la vostra musica, The Living Venice, che è bellissima.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie mille davvero.
0: E allora ascoltiamo The Living Venice con My Mind. Ciao Tommaso, se aspetti al telefono poi ti saluto.
1: Perfetto. Ciao a tutti, ciao.
0: My Mind, Living Venice.

0: Lasciamo la bellissima musica dei Living Venice e torniamo alla diretta di Melting Pot. Sono le 21, sono le 21 per quanto riguarda quest'ora, ecco, quindi siamo al giro di boa, fra mezz'ora terminerà la trasmissione e sarà il momento della replica di Miro Barsa con Cazze Giamme. A proposito di replica, mi stavo dimenticando, e che maleducato, di non salutare chi sta ascoltando la replica del sabato di Melting Pot, che va in onda dalle 18 alle 19:30, subito dopo Saturday Driving Saturday con Enrico Stefanizzi ed Alessandro Scritta. Invece il menù di questa sera dopo Miro Barsa prevede anche la playlist curata dal sottoscritto, che si chiama The Power Hour, The Power Night, e domani mattina diventerà The Power Morning, una selezione con grunge, suoni grunge, metal, insomma belli abrasivi, c'è cioè da rimanere svegli o avere una buona colazione del mattino con chitarre schitarranti. Cambiamo completamente genere e ci spostiamo ad Amsterdam con l'irresistibile ondata groove del Ghetto Funk Collective, un ensemble che sta ridefinendo la cultura e lo stile e vita del funk del XXI secolo, e tra l'altro ballano da paura, sono troppo bravi, e vi invito a vedere il video sulla nostra diretta Twitch.
1: Kid asked me, say, are you somebody? I said, damn right I'm somebody. What do you say when I say, are you somebody?
2: Damn right I'm somebody.
1: Lynn Collins, Miss Collins, are you somebody?
3: Yes, I am somebody.
1: Well, she is. She's a lady. Thank
4: right
1: you.
4: Right on.
1: Mr. Yeah. Ray, are you somebody?
5: Yeah, right.
1: Are you somebody, Brother Pinkman?
6: You damn right.
1: You sure got a lot of grip to say that. Yeah, are you somebody, Brother Parker?
7: Yeah, damn right I'm somebody.
4: Yeah.
1: What
4: yeah.
1: about you, Assalamu Alaikum? Well, Salaam Alaikum. Mm-hmm. You know, we speak of love and happiness.
4: Yeah.
1: To me, happiness is Fred Wesley playing his horn.

0: Ghetto Fan Collective, spaventosi, Done Right, We Are Somebody. Secondo blocco di notizie, perché Melting Pot è anche informazioni. Andiamo a parlare del terremoto in Venezuela. Il bilancio del drammatico terremoto che ha colpito il Venezuela continua purtroppo a salire, superando i 1700 morti e 5000 feriti. Tra le macerie di Macuto, a 5 giorni dal sisma, è avvenuto il miracolo, il salvataggio di un 12enne rimasto intrappolato. La Farnesina conferma purtroppo diverse vittime e decine di dispersi tra i nostri connazionali. E invece passiamo a questa cosa che è successa su Rai News 24, che è costato il posto di lavoro al conduttore Alessandro Baracchini. Infatti è stato sospeso dopo che un suo doppio dito medio indirizzato alla regia del TG, credendo di essere più in onda durante la sigla, è finito dritto dritto ai spettatori, diventando immediatamente virale. Se andate a cercare sul web sicuramente lo trovate, quindi Alessandro Baracchini. E invece andiamo a parlare delle parole del cardinale Pizzaballa. All'Aims descrivono come l'orrore indicibile di una Gaza rasa al suolo, dove Rafah non esiste più e la popolazione è costretta a vivere tra fogne a cielo aperto e piaghe sanitarie devastanti, come i topi che mordono sistematicamente i bambini. E andiamo in Toscana, dove 4 minorenni sono stati denunciati a bagno a Ripoli per aver gravemente danneggiato e incendiato un leccio ultrasecolare protetto dal registro degli alberi monumentali. La motivazione è l'assurdo rogo boschivo, la voglia di sapere, dovevano cuocere dei wurstel durante una bravata notturna. E andiamo a parlare della Monsanto e lo scontro con i trampiani, spaccatura sotterranea negli USA tra la base elettorale di Donald Trump e la Casa Bianca. La Corte Suprema si è schierata con il gigante Monsanto, stabilendo che non è obbligatorio indicare i rischi di cancro sull'etichetta del disturbante Roundup e glifosato. Gli attivisti del movimento salutista MAA accusano il presidente di tutelare le grandi multinazionali a danno della salute pubblica. E torniamo alla musica con dei ritmi estivi, con come solo i Romani in cantina sanno fare, che tornano a far ballare l'underground con il loro nuovo singolo Urban Reggae, che si chiama Badadan, e sono stati recentemente anche in concerto a Roma. E allora andiamoceli a sentire, a vedere sulla nostra diretta Twitch, in cantina Badadan.
1: Say you find your...
2: All right, cantina song.
1: Real talk.

0: come suona.
1: In cantina, Badadan, insomma, vi siete un po' mossi, anche se fa caldo. Prima qui c'era una rietta molto bella e confortante, ma ora si è fermata, purtroppo. E se state guardando la diretta Twitch, stanno andando in onda le immagini delle città del mondo, quindi un modo per viaggiare a pochissimi spicci, a pochi sense, per l'appunto. E ora torniamo alla musica, ritorniamo, mi sono un attimo perso qui con i vari fogli che prima erano volati a proposito dell'arietta simpatica, però ti fanno volare i fogli. E torniamo al puri pop d'autore con DJ Graff Redemption, quindi poesia cruda. DJ Graff unisce le forze con Ray Za, Dop One, Speaker, Cenzu e Combass, e al basso per Redemption, traccia introspettiva che anticipa il progetto partenopeo formato da Gotha Records. Si intitolerà Ninli, Naples is like New York, e uscirà il 18 di settembre, e questo è il brano che anticipa il lavoro. Si chiama Redemption, e secondo me è veramente un bel lavoro.

cresciuto col cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribune, ottengo risposte. Non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene. Non porto moniglie e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta. La grazia costa tutto e non l'ha ricevuta. Rido perché Dio poi m'aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota, come un b-boy con la tuta. Lo sai chi ti saluta? Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo. Esistemo il beat che mosiamo. Chiedimi chi c'è, bro, sai chi siamo. Sai come sono se amo. Song come song, all life long. Come un tipico movimento sul pavimento utopico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto esoterico. Mica rapper del momento, fighetto generico, isterico.

pezzone Redemption di J. Groove, veramente, veramente una bomba, una bomba. E siamo quasi al termine, quindi volevo farvi ascoltare due canzoni e poi le ultime notizie. E continuiamo a esplorare l'elettronica internazionale con Simon Green, in arte Bonobo. Il suo nuovo album Distant in Static celebrerà 25 anni di carriera per la mitica Ninja Tune, e questo è il Bang di Me and You, in uscita l'11 settembre tramite Ninja Tune. Allora andiamocela a sentire il buon Bonobo. Anche questo è un bel pezzetto. Un Bonobo è sempre molto allegro con la sua elettronica.

E mischia anche questi suoni africani Bonobo nel suo ultimo singolo, molto, molto bello. E l'ultimo blocco di notizie, le ultime tre, andiamo in Francia. Una svolta storica arriva dal Senato francese, che ha approvato in via definitiva una legge pionieristica per colpire i modelli di consumo insostenibili di colossi dell'ultra fast fashion come Shein e Temu, introducendo pesanti sanzioni economiche e il divieto assoluto di pubblicità. E andiamo invece nell'Artico. Le straordinarie immagini del fotografo naturalista Dimitri Koch hanno immortalato per la prima volta un gruppo di orsi polari che ha occupato e colonizzato gli edifici di una stazione abbandonata sull'isola di Colukin nel mare del Chuki a causa del cambiamento delle temperature alte, quindi hanno trovato casa. E chiudiamo con la notizia di Alemanno, il paradosso di Re Bibbia, come evidenziato in vari dettagli di giornale, fa sorridere e riflettere la dichiarazione rilasciata dall'esponente politico Gianni Alemanno dopo una visita, dopo essere uscito dal carcere romano di Re Bibbia. In carcere ho trovato grande empatia, non ci crederete, ma sono quasi tutti di destra. Ora non vorrei dire niente, però si è dato la zappa sui piedi, anzi la pala, visto che lui spalava la neve. E è strano che non si è messo anche a petto nudo come fa adesso un noto generale. Detto questo, io vi saluto chi è stato in diretta con me fino a quest'ora, e vi lascio con la replica di Miro Barz, la sua Casa e Jammer, e poi spazio a The Power Night, a The Power Morning, la playlist curata dal sottoscritto a base di metal, chitarre, grunge, trash metal, doom, insomma roba veramente molto molto ignorante. E poi domani mattina alle 10 vi accompagnerà, aprirà qui il mixer di radiocittaperta.it il buon Domenico Mizzu con la sua Chameleon per la prima diretta della giornata del giovedì per quanto riguarda radiocittaperta.it. Io vi saluto dandovi l'appuntamento a mercoledì prossimo, saluto anche chi sta ascoltando la replica del sabato e vi lascio con l'ultimo, concludiamo con la puntata 24 volando dritti a Detroit con la techno pura e l'elettronica intransigente stampata dall'iconica etichetta Trezor Records. Questo pezzo è Ignition One di Shapescape Renegade. Da Riccardo Pirranghi un grande saluto, alla mercoledì prossimo. Ciao!

0: lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattatevola!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.